0: a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Európaro Rádio. Trčita na Soravoči.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
5: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
6: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: 62.3 6020 che?
8: 60 23
7: 6023
9: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli?
4: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Oggi le donne sono attive in tutti gli ambiti della società e formano parte integrante della forza lavoro. Hanno assunto ruoli di primo piano nel mondo degli affari e della politica, ma pur avendo conquistato molti settori un tempo riservati esclusivamente agli uomini, c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una vera parità di genere. Al tempo stesso, problemi come la violenza, le molestie e la discriminazione nei confronti delle donne sussistono praticamente in tutte le società.
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione per promuovere la parità di genere in Europa e creare una società più equa.
6: L'Unione Europea si batte per migliorare la vita delle donne, raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti i settori e creare così una società più equa. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e fiorente. Oltre a promuovere l'occupazione e la produttività, è anche un diritto fondamentale. Migliora la nostra qualità di vita e promuove democrazie più stabili e resilienti. In occasione della Giornata Internazionale del Parlamentarismo 2025 dedicata al tema della parità di genere, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha invitato i parlamentari di tutto il mondo a unire le forze e a collaborare per una società più equa.
7: Solo insieme possiamo affrontare le disuguaglianze che continuano a frenare le donne ogni giorno nella nostra società, dal posto di lavoro alle pareti domestiche e perfino nei nostri parlamenti. C'è ancora tanto da fare, ma sono fiduciosa che grazie a una più stretta collaborazione e a un dialogo interparlamentare rafforzato potremo costruire un mondo migliore e più equo, che funzioni per tutti.
6: Anche il Parlamento europeo dimostra il proprio impegno a favore della parità di genere in tutte le sue attività. Non solo ha confermato la Presidente Roberta Metsola per un secondo mandato a capo della plenaria, ma ha anche creato una commissione permanente dedicata ai diritti delle donne e alla parità di genere. Inoltre nel 2020 il Parlamento ha lanciato la Settimana europea per la parità di genere, che si tiene ogni anno. Durante questa settimana tutte le commissioni esaminano le loro problematiche da una prospettiva di genere. Il Parlamento ha da sempre promosso leggi sulla parità di genere e ha invitato la Commissione europea a formulare normative in materia.
7: Ma vediamo più nel dettaglio quali misure sta adottando l'Unione europea per eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne nei suoi Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia globale per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Il 7 marzo 2025, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, ha anche adottato una tabella di marcia per i diritti delle donne. Questa tabella prepara il terreno per il periodo successivo al 2025, riflette sui progressi compiuti ed evidenzia i settori ancora da migliorare.
6: Tra questi vi è il settore del lavoro, in cui permangono problemi come il divario retributivo di genere. Anche quando una donna svolge lo stesso lavoro di un uomo o un lavoro di pari valore, è molto probabile che guadagni meno. La strategia dell'Unione per la parità di genere stabilisce norme in materia di trasparenza retributiva che impongono ai datori di lavoro di garantire ai propri dipendenti l'accesso a determinate informazioni, come i livelli salariali medi. I paesi dell'Unione Europea hanno tempo fino a giugno 2026 per integrare queste disposizioni nel diritto nazionale.
7: Accedere agli stessi stipendi degli uomini per un lavoro di pari valore non è l'unica sfida a cui le donne devono far fronte sul lavoro. Per loro è anche più difficile fare carriera e diventare manager. Ecco perché la Strategia Europea per la Parità di Genere introduce una legge sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. In questo modo le donne qualificate avranno una possibilità reale di ottenere posti di alto livello in società quotate con oltre 250 dipendenti. La legge impone ai datori di lavoro di assegnare il 40% delle posizioni di amministratori non esecutivi e il 33% dei posti dirigenziali al sesso sottorappresentato. E per raggiungere questo obiettivo hanno tempo fino a metà 2026.
6: Per agevolare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e consentire a chi ha figli di conciliare più facilmente vita familiare e carriera professionale, la strategia per la parità di genere garantisce ai genitori e ai prestatori di assistenza diritti in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. L'educazione e la cura della prima infanzia sono un elemento essenziale della strategia. In questo modo i genitori possono conciliare l'attività lavorativa con i rispettivi ruoli di madri e padri. Altri aspetti degni di nota della strategia sono l'introduzione del diritto a 10 giorni di congedo di paternità e a 4 mesi di congedo parentale in tutti i paesi dell'Unione. Queste regole hanno contribuito a garantire che il ruolo dei padri non sia dimenticato quando si tratta di prendersi cura dei figli e che le madri abbiano la possibilità di trovare un equilibrio tra il lavoro e il compito di crescere i figli.
7: Oltre ad affrontare la questione della parità dei diritti sul lavoro tra donne e uomini, l'Unione Europea sta affrontando anche il problema della violenza di genere. Ha adottato un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di stalking, molestie sessuali, stupro, abusi fisici e psicologici o matrimoni forzati e sterilizzazione. Ha quindi introdotto norme che criminalizzano tali violenze, imponendo ai Paesi membri di proteggere le vittime e garantire loro l'accesso alla giustizia e a strutture di sostegno come rifugi, centri antiviolenza e linee di assistenza telefonica. L'Unione ha anche aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Stando a questa convenzione, l'Unione è tenuta a elaborare leggi, politiche e servizi di sostegno per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
6: Tutte queste misure dimostrano che l'Unione è sulla buona strada per realizzare la parità di genere in Europa, anche se restano da fare molti progressi in termini di divario retributivo tra uomini e donne, partecipazione al mercato del lavoro e lotta alla violenza di genere. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Na začátku října zveřejnil Evropský parlament výsledky prvního eurobarometru od červnových evropských voleb. Zjistilo se, že evropským občanům dělají starosti životní náklady a hospodářská situace. V této sérii podcastů s názvem Evropa a já se na povolební eurobarometr 2024 podíváme podrobněji. Rostoucí ceny, životní náklady a ekonomická situace. To jsou hlavní důvody, které letos v červnu přivedly více než 40% občanů k evropským volbám. Třetina voličů uvedla, že je k účasti ve volbách přiměla mezinárodní situace. Podobný podíl voličů zmínil v této souvislosti obranu demokracie a právního státu. Na pátém místě nejčastěji zmiňovaných oblastí se sešly migrace, životní prostředí a změna klimatu a nakonec obrana a bezpečnost Unie. 2/3 respondentů vnímají budoucnost Unie optimisticky. Na členství v Evropské unii se pohlíží veskrze pozitivně. 7 z 10 dotázaných se totiž domnívá, že členství v Unii je pro jejich zemi výhodné. Celkově uvádějí občané 4 hlavní důvody, proč považují členství v Unii za přínosné jejich zemi. Jako hlavní důvod zmiňují silnější spolupráci mezi členskými zeměmi. Druhý nejčastěji uváděný důvod je, že Unie pomáhá chránit mír a posilovat bezpečnost. Třetím nejoblíbenějším důvodem je to, že Unie přispívá k hospodářskému růstu. Na 4. místě pak respondenti uvedli vytváření pracovních příležitostí. Důvěra v evropskou parlamentní demokracii zůstala mimořádně vysoká. 42% dotázaných občanů o Evropském parlamentu smýšlí kladně, což je nejvyšší výsledek v historii. Výzkum též ukazuje, že se hlasování v evropských volbách stalo pro mnoho občanů demokratickým zvykem. Na otázku, proč hlasovali, téměř polovina voličů odpověděla, že chodí volit vždy. 40% dotázaných uvedlo, že to považují za svou občanskou povinnost. Průzkum pro Evropský parlament provedla v červnu a červenci 2024 agentura Verian. Zúčastnilo se ho více než 26 000 respondentů ze 27 států Unie. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: El 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias, bajo las órdenes del general

0: sus allegados. Mediante esta resolución, solicitó que se declarara en toda la Unión Europea el 11 de julio como la fecha de conmemoración de la matanza de Srebrenica. Asimismo, destacó la importancia de reconocer esta atrocidad para avanzar hacia la justicia y la reconciliación. En 2015, el Parlamento volvió a condenar el genocidio en otra resolución que conmemoraba el vigésimo aniversario de la masacre. El texto subrayaba la necesidad de que los representantes políticos de Bosnia y Herzegovina reconocieran el pasado para trabajar en pro de un futuro mejor. Destacaba la importancia de la labor del Tribunal Internacional para la Ex-Yugoslavia y la necesidad de agilizar los juicios por los crímenes de guerra. En julio de 2015, durante un pleno en Estrasburgo, el comisario de Economía y Sociedad Digitales, Gunther Oettinger, dijo lo siguiente.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer.
2: Tenemos que reconocer también que Europa y el mundo, incluidos nosotros, no hicieron todo lo posible para proteger a las víctimas. El genocidio de Srebrenica ha dejado heridas y huellas no solo en los Balcanes, sino en toda Europa. Ha dejado heridas profundas en Bosnia y Herzegovina y sigue imponiéndonos la obligación moral de no olvidar.
0: El Parlamento también pidió que se desarrollaran programas educativos y culturales que promoviesen la comprensión de esta clase de atrocidades. Además, expresó su apoyo a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Madres de los Enclaves de Srebrenica y SEPA. Este tipo de organizaciones desempeñaron un papel crucial en la sensibilización y el fomento de la reconciliación. Las resoluciones subrayan el compromiso de la Unión de evitar este tipo de crímenes y favorecer una paz y una estabilidad duraderas en la región. En reconocimiento a la magnitud de la tragedia de Srebrenica, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en 2024. El texto designó el 11 de julio como el Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica. Esta fecha sirve para honrar la memoria de las víctimas y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional de evitar que esta clase de atrocidades se repitan. El genocidio de Srebrenica es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Lo acontecido en julio de 1995 pone de relieve los efectos devastadores de los conflictos étnicos y la necesidad imperiosa de una intervención internacional eficaz. La conmemoración anual que tiene lugar el 11 de julio no es solo un homenaje a las víctimas, sino también un llamamiento a la acción. Debemos permanecer alerta contra las atrocidades del genocidio y la limpieza étnica. Es un recordatorio solemne de que la comunidad internacional tiene que defender los principios de los derechos humanos y la justicia para evitar que la historia se repita. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Ahmed, a te da da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia. Il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
10: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023. 6023.
11: Sessanta due tre.
12: Sei zero venti che?
13: Sessanta ventitré.
12: Sei zero due tre.
11: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: In questo episodio della rubrica Fuori dal gergo approfondiremo uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, i trattati. Forse ne avrete già sentito parlare, ma oggi vedremo insieme cosa sono e perché sono così importanti.
1: Un trattato è un accordo giuridicamente vincolante tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Sono proprio i trattati a stabilire come funziona l'Unione, quali sono le sue competenze e come vengono prese le decisioni.
0: Quando un Paese firma e ratifica un trattato, accetta di seguirne le regole. Si impegna quindi a rispettare il diritto dell'Unione, a cooperare con gli altri Stati membri e a partecipare a istituzioni comuni come il Parlamento europeo.
1: Gli obblighi stabiliti nei trattati sono vincolanti, tutti i Paesi membri devono rispettarli. Esistono però anche testi non vincolanti, come le dichiarazioni politiche o gli orientamenti. Questi documenti indicano semplicemente la direzione da seguire e i tribunali dell'Unione non ne possono imporre l'applicazione.
0: La storia dell'Unione Europea è una storia di impegno condiviso per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e costruire insieme un futuro di pace e prosperità. Tutto inizia negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'idea è semplice ma potente: promuovere la cooperazione economica tra i paesi per ridurre il rischio di nuovi conflitti.
1: Il primo grande passo in questa direzione risale al 1957 con il Trattato di Roma. Questo istituisce la Comunità Economica Europea, con il fine di rafforzare i legami economici tra gli Stati e abbattere le barriere agli scambi. L'obiettivo è creare un mercato comune, in cui merci, persone, servizi e denaro possano circolare liberamente. Non è ancora l'Unione Europea che conosciamo oggi, ma è da qui che tutto ha inizio.
0: Facciamo un salto in avanti al 1992, anno in cui viene firmato il Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione Europea. Questa data segna un punto di svolta perché è in questo momento che nasce ufficialmente l'Unione Europea. Andando oltre gli aspetti economici, questo trattato crea una vera e propria unione politica. Inoltre rappresenta un passo fondamentale verso l'adozione di una moneta unica e del concetto di cittadinanza europea. Da questo momento in poi le persone non sono più solo cittadini del proprio paese, ma anche dell'Unione Europea e hanno il diritto di vivere, lavorare e votare oltre i confini nazionali.
1: Negli anni successivi l'Unione Europea continua a crescere e adattarsi alle nuove realtà. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, apporta una serie di modifiche per rendere il funzionamento dell'Unione più efficiente, oltre a porre le basi per l'adesione di nuovi membri. Inoltre rafforza i poteri del Parlamento, rendendo l'Unione più democratica e più vicina ai suoi cittadini.
0: Poi, nel 2007, arriva il Trattato di Lisbona, l'aggiornamento più recente del sistema europeo. Questo trattato semplifica il processo decisionale, rafforza il ruolo sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e rende l'Unione più trasparente. Introduce anche due nuove figure chiave per la leadership internazionale dell'Unione, il presidente a tempo pieno del Consiglio europeo e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
1: Il Parlamento europeo non scrive i trattati, ma svolge comunque un ruolo tutt'altro che secondario. È la voce dei cittadini europei e approva molte delle modifiche apportate dai trattati. Nel corso degli anni, questi documenti hanno rafforzato il ruolo del Parlamento, che oggi partecipa attivamente al processo legislativo, ha voce in capitolo sulle decisioni di bilancio e contribuisce all'elezione del Presidente della Commissione europea.
0: Il Parlamento europeo è inoltre coinvolto nel processo di modifica dei trattati. Se da un lato le trattative sono condotte dai governi nazionali, dall'altro il Parlamento viene sempre consultato ed è chiamato a esprimere il proprio parere.
1: Riassumendo, i trattati sono alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione. Sono accordi vincolanti che ne definiscono il funzionamento nei più svariati ambiti, dal commercio all'economia fino alla politica per il clima e ai valori democratici. E man mano che l'Unione Europea cambia e si evolve, si evolvono anche i suoi trattati.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

0: Evropski parlament je sredi aprila objavil rezultate še zadnje raziskave Eurobarometer pred junijskimi evropskimi volitvami. Rezultati med drugim kažejo zaskrbljenost državljanov zaradi geopolitičnih razmer. V tem podcastu oddaje Evropa in jaz bomo izvedeli več o spomladanski raziskavi Eurobarometer 2024. Prihodnje evropske volitve bodo potekale od 6. do 9. junija 2024. Glede na rezultate raziskave se volitev namerava udeležiti velika večina državljanov. Zanimanje za volitve in seznanjenost s tem, kdaj bodo potekale, sta se v primerjavi z jesensko raziskavo povečala. 60% državljanov je izrazilo zanimanje za prihajajoče volitve. Več kot 70% pa jih je izjavilo, da bodo verjetno volili. Zaradi trenutnih geopolitičnih razmer so volitve ključnega pomena, s čimer se je strinjalo 80% anketirancev. Državljani so kot prednostne naloge Evropskega parlamenta navedli boj proti revščini in družbeni izključenosti ter spodbujanje javnega zdravstva. Sledijo gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter obramba in varnost Unije. Kot bistvena področja za nadaljnje utrjevanje vloge Unije v svetu so navedli obrambo in varnost, sledili pa so jim energetska vprašanja in prehranska varnost. 40% državljanov meni, da se je vloga Unije v zadnjih letih okrepila, 35% pa jih meni, da je ostala enaka. Skoraj 3/4 državljanov meni, da ukrepi Unije vplivajo na njihovo vsakdanje življenje, 70% pa da je članstvo v Uniji koristno za njihovo državo. Ob koncu tega zakonodajnega obdobja ima 81% državljanov pozitivno ali nevtralno mnenje o Evropskem parlamentu. Večina si želi, da bi imel Evropski parlament vidnejšo vlogo. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je o rezultatih ankete dejala: "Te volitve bodo ključne, saj bodo določile smer, v katero bomo šli. Sooblikovali boste prihodnost Evrope. Glasujte in ne dovolite, da namesto vas odločijo drugi." Anketo je februarja za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26 tisoč anketirancev iz 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ok, Tomé, geistek le Radio 6023 in Italia.
1: Sei zero ventitré.
2: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: The road ahead is still very long, but with the European Strategy for Plastics, Parliament is dedicated to fighting plastic pollution and protecting our environment. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on our website.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
5: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
4: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
5: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tu da venire qua?
7: Adesso arrivo, non rompere!
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
1: Radio 6023.
8: Toda gioia, toda bellezza.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
11: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Tre città, una sola voce. 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
1: Tre città. Una sola voce. 6023.
7: Na legislação da UE considera-se como resíduo qualquer substância ou objeto que alguém deite fora, considere deitar fora ou seja obrigado a fazê-lo. Representa uma enorme perda de recursos, de tempo, de espaço e de energia. Além disso, a gestão e a eliminação de resíduos podem ter sérios impactos ambientais. Os aterros, por exemplo, ocupam espaço terrestre e podem causar poluição do ar, da água e do sol, ao passo que a incineração pode libertar emissões poluentes para a atmosfera. Assim, as políticas de gestão de resíduos da UE visam reduzir o impacto dos resíduos no ambiente e na saúde e melhorar a eficiência na utilização dos recursos da União. Analisemos mais atentamente. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio ficaremos a saber o que a UE está a fazer para reduzir a quantidade de resíduos gerados e como promover a transformação dos resíduos num recurso através da reciclagem. Para começar, a fim de combater o desperdício alimentar, é importante compreender a diferença entre as perdas alimentares, os desperdícios alimentares e os biorresíduos. Por perda alimentar entende-se qualquer alimento desperdiçado, danificado ou perdido ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. Pode ocorrer quando os alimentos são produzidos, colhidos, embalados, armazenados, transportados ou distribuídos. Por outro lado, os desperdícios alimentares são alimentos que os retalhistas, os prestadores de serviços de restauração ou os consumidores deitam fora. Existem vários tipos de desperdício alimentar, por exemplo, produtos frescos que não têm uma aparência perfeita e que, consequentemente, são descartados durante a triagem. Outro exemplo são os alimentos que os retalhistas ou os consumidores deitam fora à medida que se aproxima ou é ultrapassada a data de validade. O desperdício alimentar inclui também os alimentos não utilizados ou os restos que as famílias ou os restaurantes deitam fora. Por último, os biorresíduos incluem tanto os desperdícios alimentares como os resíduos verdes, como sejam os resíduos de jardins. Por exemplo, se receber um ramo de flores ou aparar uma planta doméstica, os resíduos verdes são recolhidos e reciclados da mesma forma que os alimentos, mesmo que a sua finalidade não fosse serem consumidos, mas admirados. Cerca de 132 kg de alimentos por pessoa foram desperdiçados na UE em 2022. O que é ainda mais surpreendente é que os resíduos domésticos representam 54% de todos os resíduos alimentares, o que equivale a 72 kg por habitante. Confrontadas com números tão alarmantes, as instituições da UE introduziram uma série de medidas, diretivas e campanhas destinadas a reduzir a quantidade de desperdício alimentar gerado e a melhorar a forma como os outros resíduos alimentares são reciclados. Em primeiro lugar, a Diretiva-Quadro Resíduos, adotada em 2018 e incluída no pacote da economia circular, introduziu a obrigação de os biorresíduos serem recolhidos separadamente a partir de 1 de janeiro de 2024. Todos os Estados-membros devem agora recolher resíduos biodegradáveis. Em julho de 2023, a Comissão Europeia propôs uma alteração específica da Diretiva-Quadro Resíduos a fim de reavaliar e adaptar os seus objetivos e medidas. Além disso, desde 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou 29 de setembro como o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. As instituições da UE saudaram esta iniciativa e juntaram-se ao apelo mundial à ação contra as perdas e o desperdício alimentar. Por exemplo, em setembro de 2024, a Comissão Europeia lançou uma nova campanha intitulada Zero Waste, More Taste, ou seja, menos desperdício, mais sabor. No âmbito desta campanha, a Comissão publicou um livro de receitas gratuito criado por uma equipa de cozinheiros famosos de toda a UE. O objetivo do livro de cozinha, com 27 receitas, é não só prevenir o desperdício alimentar, mas também destacar as várias tradições culinárias da União. Uma vez que as famílias geram mais de metade de todo o desperdício alimentar da UE e que os frutos e legumes são os alimentos que as pessoas mais desperdiçam, esta campanha centrou-se em formas de preservar e cozinhar estes alimentos. Naturalmente, estes são apenas alguns exemplos de projetos criados a nível europeu. Mas o que fazem os Estados-membros? Nos países da UE, os parceiros públicos e privados já estão a financiar projetos para resolver o problema do desperdício alimentar e dos biorresíduos. Em Itália, Milão é um exemplo inspirador que mostra como é possível introduzir a recolha de resíduos alimentares residenciais numa grande cidade densamente povoada. Com 1 milhão e 37 mil habitantes, Milão é a maior cidade europeia a ter um sistema de recolha de resíduos alimentares que abrange a totalidade da população. A cidade criou um sistema porta a porta com sacos transparentes para resíduos não recicláveis e embalagens de plástico. Este sistema permite a uma equipa dedicada inspecionar visualmente os sacos. Podem aplicar multas a um edifício se as pessoas não separarem devidamente o seu lixo. O regime de tributação e reembolso dos aterros na Catalunha é outro exemplo impressionante de como uma autoridade pública pode promover a recolha seletiva de resíduos alimentares. O governo autónomo da Catalunha instituiu um imposto sobre a eliminação de biorresíduos em aterros ou a sua incineração. O objetivo é tornar a recolha e o tratamento dos biorresíduos mais baratos do que a sua eliminação por meios menos respeitadores do ambiente. Pelo menos 50% das receitas geradas pelo imposto devem ser gastas no tratamento dos biorresíduos e dos resíduos finais, ao passo que as restantes receitas são reembolsadas às autoridades locais, de acordo com o nível de recolha seletiva dos resíduos alimentares. Mas por que motivo é a reciclagem tão importante? Se reciclarmos os biorresíduos, estes podem transformar-se numa matéria-prima secundária. Por exemplo, quando o desperdício alimentar se decompõe, produz um fertilizante natural para jardins e terrenos agrícolas. A devolução de resíduos orgânicos ao solo fertiliza-o e otimiza o crescimento das plantas. Além disso, algumas empresas podem recuperar os resíduos alimentares e transformá-los em biogás através do processo de fermentação do metano. Este processo visa extrair o metano produzido por fermentação de produtos biológicos. O biogás extraído é geralmente utilizado para produzir eletricidade, calor e combustível. A luta contra o desperdício alimentar é uma prioridade fundamental na sociedade atual por vários motivos. Poupa alimentos para consumo humano, reduz o impacto ambiental da produção e do consumo de alimentos e ajuda as empresas e os consumidores a poupar dinheiro. Enquanto consumidores, podemos ter um impacto direto no problema do desperdício alimentar, vigiando o nosso próprio comportamento ao nível do desperdício e pensando duas vezes antes de deitar fora alimentos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
8: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
11: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio dei Rendaggi di Catanzaro.
10: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
11: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione, perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. La gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia, sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione, e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
10: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
11: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono per prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco, quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe, ma come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così, una famiglia poco numerosa purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
10: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
11: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva vigilare nessuno, né altri animali, né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Abbassai vicino ad Iside. E inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi e ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisati medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini. Tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi. Si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata. Avanti e dietro, avanti e dietro. E noi dietro di loro, ovviamente. Ma una volta acchiappati, la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
10: Come si possono mettere in contatto con l'associazione? E cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
11: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo c'è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto. Perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualcuna, qualche associazione nei paraggi, perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada. Perché non lo chiedono e non lo danno a vedere, ma sono affamati e spaventati. E magari il nostro aiuto potrebbe aiutarli a ritrovare la fiducia. Di modo per aiutare ce ne sono tanti. Ma alla base di tutto ci sta la volontà di farlo. Quindi mi raccomando, se ne avete la possibilità, fatelo. Non fate, donate. Non per forza il denaro, ma aiutate donando il vostro tempo. E fidate che sarete pienamente soddisfatti.
10: Questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
9: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
12: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
12: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Parlamentul European a publicat la jumătatea lunii aprilie rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru înainte de alegerile europene din iunie. În urma lui, reiese că cetățenii sunt preocupați de contextul geopolitic. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru din primăvara acestui an solicitat de Parlamentul European. Următoarele alegeri europene vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024. Sondajul ne arată că o mare parte dintre cetățeni intenționează să voteze deputații care să-i reprezinte în Parlamentul European. Față de sondajul precedent, realizat în toamna anului trecut, cetățenii au manifestat mai mult interes pentru alegeri și sunt mai informați despre perioada în care vor avea loc. 6 din 10 cetățeni și-au exprimat interesul față de următoarele alegeri și peste 7 din 10 au declarat că cel mai probabil vor vota. Concluziile sondajului sugerează că cetățenii Uniunii Europene sunt foarte conștienți de importanța alegerilor în contextul geopolitic actual. Astfel, 8 din 10 respondenți sunt de acord că votul este cu atât mai important în acest moment. Sondajul evidențiază că cetățenii doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și acțiunilor din domeniul sănătății publice. Următoarele priorități identificate sunt sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă, alături de apărarea și securitatea Uniunii. Privind spre viitor, respondenții au declarat că apărarea și securitatea sunt prioritățile principale pentru a consolida poziția Uniunii la nivel mondial. Problemele energetice și securitatea alimentară sunt următoarele pe lista de priorități. În ceea ce privește rolul Uniunii, 4 din 10 cetățeni consideră că acesta a devenit mai important în ultimii ani, însă 35% sunt de părere că a rămas neschimbat. Aproape 3 sferturi dintre cetățeni afirmă că acțiunile Uniunii le influențează viața de zi cu zi, iar 7 din 10 consideră că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Pe măsură ce această legislatură se apropie de sfârșit, 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președintea Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. Sondajul a fost realizat în februarie de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
14: Sono le 9. E qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV. Siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
16: Quindi di cosa vi occupate?
15: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
16: Vi occupate anche poi dell'adozione?
15: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
16: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
15: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
16: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
15: No, Instagram e Facebook.
16: Come si chiamano?
15: Baffi e Code ODV.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti.
18: sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïben, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haïtiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haïtianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haïtiaanse revolutie werd een succes. De Haïtianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
7: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar op 25 maart is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
8: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
6: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
7: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit vredesysteem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
6: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal, cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
7: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
6: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
9: Όταν ακούτε τη λέξη κοινοβούλιο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται τη βουλή της χώρας τους. Άλλοι πάλι σκέφτονται πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που ίσως μπερδεύουν λίγο τα δύο αυτά επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όλα τα κοινοβούλια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα δεν κάνουν? Όχι ακριβώς. Αν ανήκετε σε αυτούς τους τελευταίους, μην ανησυχείτε καθόλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα και να λύσουμε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε. Η Συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφτηκε το 2007 προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο που παίζουν τα εθνικά κοινοβούλια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρόλος αυτός είναι πιο σημαντικός από όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπιστώνουν αν οι προτάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όταν ένα θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τα ίδια τα κράτη-μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού τις διάφορες μορφές που μπορεί να παίρνει μεταξύ τους συνεργασία για να μπορεί η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική και τακτική. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται μάλιστα κάθε χρόνο μια ειδική συνάντηση, στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι των Εθνικών Κοινοβουλίων και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αρμόδια για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι η διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη αυτή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Προέδρους των Πολιτικών Ομάδων. Στη διάσκεψη των Προέδρων συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παίζει επίσης η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή συμμετέχουν ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι μέλη των αντίστοιχων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις χώρες τους. Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και συζητά επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές, η COSAC συντάσσει κείμενα με πορίσματα ή προτάσεις, τα οποία όμως δεν είναι δεσμευτικά για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις αυτές με έως και 6 βουλευτές. Στις συνεδριάσεις της COSAC μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και κοινοβούλια από άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδίως από εκείνες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Βουλή της Ουκρανίας, η Βερχόβνα Ράντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης μια ειδική υπηρεσία για τις σχέσεις του με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η υπηρεσία αυτή συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συναντήσεις που διοργανώνονται σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών με θέμα τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παράλληλα, η υπηρεσία αυτή, η Διεύθυνση για τις Σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως ονομάζεται, συνομιλεί τακτικά με όσους εκπροσωπούν τα Εθνικά Κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, κάθε χρόνο η διεύθυνση αυτή εκδίδει μια ετήσια έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες και οι εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία ανάμεσα στα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο σημαντικά δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Το πρώτο δίκτυο είναι η διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή και ως IPEX. Το δίκτυο αυτό διατηρεί μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο δίκτυο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης. Κάθε κοινοβούλιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να απευθύνεται στο κέντρο αυτό όταν θέλει να συλλέξει πληροφορίες για το τι πρακτικές και τι πολιτικές ακολουθούνται σε άλλες χώρες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως είδαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται πολύ στενά με τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
10: Cosa succederebbe se esistesse qualcosa che ci facesse dubitare di tutto quello che vediamo e ascoltiamo? Stiamo parlando dei deepfake, ovvero prodotti multimediali iperrealistici creati utilizzando tecniche di intelligenza artificiale. Il termine intelligenza artificiale, spesso abbreviato in IA, si riferisce a sistemi che adottano un comportamento intelligente analizzando l'ambiente che li circonda. Questi sistemi agiscono per raggiungere specifici obiettivi, operando con un certo grado di autonomia. Il termine deepfake unisce l'aggettivo deep, nell'accezione data dall'espressione deep learning, apprendimento profondo, e fake, falso, inteso come prodotto manipolato o creato da zero. Gli esempi più noti di deepfake sono video, ma esistono anche foto, file audio e testi scritti. I creatori di prodotti deepfake mirano a dare una rappresentazione distorta degli eventi, manipolando ad esempio l'aspetto delle persone o alterando quello che dicono o fanno. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vi raccontiamo come l'Unione Europea sta reagendo alle sfide poste dalla tecnologia alla base dei deepfake. Alcuni dei più famosi esempi di deepfake sono manipolazioni di volti di personaggi famosi, in parte grazie alla grande disponibilità di contenuti online su di loro. Il termine deepfake è salito alla ribalta nel 2018 in seguito alla pubblicazione di un video di Barack Obama manipolato digitalmente. In questo caso il video, chiaramente contrassegnato come deepfake, era stato realizzato per far conoscere alle persone questa tecnica e per mostrare come possa essere utilizzata impropriamente. Nel video sembrava che l'ex presidente degli Stati Uniti dicesse questa frase: «Stiamo entrando in un'epoca in cui i nostri nemici possono far sembrare che chiunque stia dicendo qualunque cosa in qualsiasi momento». È sempre più facile ottenere software per generare deepfake e sempre più difficile individuare questo tipo di prodotto. Il numero di video deepfake online sta infatti crescendo a dismisura. Questa tecnologia può essere usata in maniera legittima nei settori dell'arte, della satira e dell'intrattenimento, ma sono molte le possibilità di utilizzarla in modo illegittimo, ad esempio per commettere frodi o estorsioni, per azioni di bullismo o intimidazioni, o ancora per diffondere disinformazione politica. I deepfake hanno colpito cittadini, aziende e personalità pubbliche, con ripercussioni finanziarie e psicologiche e danni alla reputazione. Finora la stragrande maggioranza dei deepfake è rappresentata da video pornografici. Le immagini di donne ottenute senza il loro consenso vengono poi manipolate per produrre questi video. Al momento le vittime sono nella stragrande maggioranza dei casi donne, il che rivela la sostanziale discriminazione di genere di questa tecnologia. I soggetti più colpiti dai deepfake malevoli sono singoli cittadini, vittime di frodi, ricatti, disinformazione o pornografia non consensuale. I deepfake possono anche alimentare tendenze preoccupanti presenti sui social media e alterare i nostri sistemi democratici e sociali. Potrebbero essere utilizzati per falsificare prove, manipolare il dibattito pubblico o perfino destabilizzare i processi politici. Viene spesso sottolineato che il rischio maggiore posto dai deepfake è quello della disinformazione politica. Un deepfake pubblicato al momento giusto durante una campagna elettorale potrebbe causare enormi danni su molteplici livelli. In generale, però, la prima vittima dei deepfake rimane probabilmente il concetto di verità. Così come i video manipolati possono sembrare autentici, anche registrazioni reali possono venire scambiate per deepfake di elevata qualità. La semplice consapevolezza dell'esistenza dei deepfake potrebbe essere sufficiente a farci mettere in dubbio tutti i prodotti multimediali e l'autenticità di tutto ciò che vediamo e sentiamo online. Anche se questa tecnologia di per sé è legale, i suoi usi malevoli non lo sono. Pertanto, per limitare la produzione e la diffusione di tale materiale, occorre una combinazione di misure giuridiche e tecniche. Questi rischi potrebbero essere attenuati richiedendo che i deepfake siano chiaramente contrassegnati come prodotti non autentici. Dato che questa tecnologia può essere utilizzata per commettere reati, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare i cittadini. La manipolazione dei mezzi di comunicazione non è nulla di nuovo, ma in questo caso potrebbe essere più difficile da individuare rispetto alle tecniche del passato. Utilizziamo i social media e le app di messaggistica come mai prima d'ora e il controllo su questo tipo di media è tendenzialmente limitato, il che significa che i contenuti possono diventare virali in pochi secondi. Consideriamo poi anche il ruolo svolto dal nostro contesto sociale, in quanto i deepfake trovano terreno fertile in un ambiente di crescente diffidenza e polarizzazione. Poiché lo status giuridico dei deepfake può variare a seconda del paese, entrano anche in gioco le possibilità di sfuggire agli sforzi di individuazione e di applicazione delle norme. Tuttavia i deepfake non sono né la fonte primaria né l'unica fonte di preoccupazione sociale, tecnologica e giuridica. Si collegano ad altri elementi malevoli e beneficiano dell'ampia varietà di problemi esistenti, alimentandoli e peggiorandoli. Il Parlamento europeo ha chiesto l'etichettatura obbligatoria dei deepfake. Questa richiesta si trova nel progetto di legge sull'intelligenza artificiale. Inoltre, il progetto di legge sui servizi digitali fissa regole per segnalare e rimuovere i contenuti illegali, il che potrebbe contribuire a rendere più difficile la diffusione dei deepfake. Entrambi gli atti legislativi sono attualmente in fase di negoziazione. In termini di tecnologia, il programma dell'Unione Orizzonte 2020 ha anche sostenuto lo sviluppo di risposte innovative alle sfide poste dai deepfake. In conclusione, le misure giuridiche e tecniche non possono far fronte a tutti i rischi prodotti da deepfake malevoli, L'efficacia di tali misure dipenderà probabilmente da un secondo insieme di misure giuridiche e tecniche che verranno introdotte per attuare le prime. È ovvio che qualsiasi limitazione dovrà tenere conto della libertà di espressione e della libertà delle arti e delle scienze. Se da un lato dovremmo essere liberi di creare prodotti di comunicazione come deepfake, dall'altro non dovrebbe essere permesso farli circolare senza controllo, coinvolgendo un pubblico illimitato. È importante capire come funzionano la pubblicazione e la diffusione di deepfake malevoli e il loro ruolo all'interno delle tendenze politiche e sociali. Si tratta di fattori chiave per determinarne risonanza e impatto. In questo contesto il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza del pluralismo dei media, del giornalismo di qualità e della consapevolezza del problema rappresentato dalla disinformazione. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
0: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
14: E cosa fate?
13: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
14: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
13: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
16: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: 333 Città. Una sola voce.
11: 6023.
17: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso.
18: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boras di Radio 6023 e quest'oggi vi parleremo delle esperienze di studenti lavoratori. Dall'Università Magna Grecia di Catanzaro ci sarà Andrea, studente lavoratore che lavora di sera e proprio per questo motivo non viene riconosciuto come tale dall'università. E Marta, dall'Università del Piemonte Orientale, studentessa lavoratrice e anche mamma. Ma partiamo subito con le prime domande. Chi sei e cosa studi?
19: Ciao a tutti, sono Andrea Mancuso, frequento il secondo anno del corso di laurea in farmacia.
20: Allora, io sono Marta, ho 38 anni. E mi sono laureata a Torino nel 2013 in antropologia culturale. Adesso mi sono iscritta all'Università di Vercelli sotto la facoltà di lettere e filosofia. Mi sono iscritta a dei corsi singoli per acquisire i crediti che mi mancano, quindi esami che io non ho dato in passato, per poter accedere alle classi di concorso per l'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie e nelle scuole superiori.
18: Come si vive l'esperienza da studente lavoratore?
19: È difficile per tutti inizialmente riuscire a conciliare lo studio e il lavoro. Prevalentemente lo studio cerca di togliere del tempo al lavoro, come è giusto che sia, però con il giusto impegno e la giusta determinazione si riescono a conciliare i tempi per fare sia l'uno che l'altro.
20: Allora, sicuramente la vita da studente lavoratore è un po' più complicata rispetto a quando studi e basta, perché lo studio non è più il tuo impegno principale e le persone non lo riconoscono come il tuo impegno principale. Quindi prima, adesso per me viene il lavoro che mi impegna buona parte della giornata, poi viene la famiglia per un bimbo di 5 anni e dopo viene lo studio. Quindi diciamo che i tempi e gli spazi, ad esempio non ho più la cameretta, la scrivania in casa, per lo studio devi un po' inventarteli, un po' ritagliarteli, e questo è l'aspetto forse un po' più complicato. D'altra parte però devo dire che adesso ho vissuto lo studio in maniera più serena rispetto al passato, lo vivo più come una mia scelta e meno come un dovere, quindi lo vivo con più piacere e con meno ansia.
18: E come è organizzato il tuo studio?
19: Lo studio si divide in base alle giornate. Una giornata tipo prevede le lezioni la mattina, il pomeriggio prima di andare al lavoro determinate ore di studio, quindi un paio d'ore di studio per recuperare o tornare pari passo con i miei colleghi e con la professoressa che spiega gli argomenti, e la sera ovviamente i turni di lavoro, siccome faccio il barman ovviamente bisogna rispettare determinati orari.
20: Io per lo studio mi sono organizzata in questo modo: nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena, e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero, oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso un po' più intensivo. E in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa-scuola-lavoro.
18: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
19: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi, perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare, per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
20: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto bene, quindi sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito: il mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo, e la professoressa ha detto: ah, ok, va bene, la aspettiamo. E abbiamo aspettato quei 10 minuti, ecco, una cosa che per me era fantascienza proprio.
18: Quali consigli hai per altri studenti lavoratori?
19: Gli altri studenti non ho un consiglio se non mollare e continuare con le proprie strade e le proprie passioni, perché ognuno arriverà in fondo a questa vita.
20: Io sono stata molto indecisa se ricominciare a studiare oppure no, mi sembrava molto difficile. In realtà, se dovessi dare un consiglio a chi lavora e sta pensando se rimettersi a studiare, se questa cosa è fattibile, direi assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
18: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
17: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
21: Консорциум от гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на происшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, Югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
22: Liberté d'expression. Freie Meinungsäußerung.
23: Libertà d'espressione.
24: Libertà d'espressione.
25: Di la verità anche se la tua voce trema.
26: Daphne Caruana Galizia.
21: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Форенсис е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, un'altra luce.
2: E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il

0: Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici Dialo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta a fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
10: Perché posso!
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
14: E che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
14: Cosa fate qua oggi?
13: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
14: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
13: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
3: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
2: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
3: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
2: La mail, il cellulare?
3: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
2: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023. Il biotestamento, ma perché lo fai?
6: Perché posso? Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Hi, students. I'm your English teacher.
9: Hi, Mr. Brown.
8: Have you done your homework?
9: Yes, sir.
8: Are you sure, students? Now I'm going to give you a lesson. Are you ready? 2, 3.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
3: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto, ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
2: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
3: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in 2 moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
2: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
3: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni agli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
2: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi e non, e migliorare le future esperienze non solo tue, ma dei tuoi colleghi.
3: Dopo aver fatto tutto questo, riceverai una mail di conferma sulla tua casella di posta istituzionale, che funzionerà da reminder per l'appello. Ogni variazione, che sia aula, orario o data, ti verrà comunicata lì, quindi fai attenzione.
2: È bene che tu prenda fin da subito consapevolezza del funzionamento, per così dire ciclico, del mondo universitario, anche se sei uno studente UMG. In effetti, al termine delle lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo, gli esami sono distribuiti lungo 3 sessioni ordinarie. Quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
3: Ma non è tutto, infatti vi sono altre 2 sessioni d'esame, cosiddette straordinarie, rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni, però, sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
2: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
3: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere al primo anno un esame del terzo.
2: Il secondo suggerimento attiene per lo più alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare due materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
3: Ora che hai studiato, sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nell'area riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota. In alternativa, puoi sempre scaricare l'applicazione MyUnicZ per iOS e Android. Accederai con i tuoi dati personali e selezionerai l'esame da sostenere, terminando così la procedura di prenotazione.
2: E con questo concludiamo questa puntata di Studiare Informati. Ti ricordiamo che puoi trovare Studiare Informati non solo su Radio 6023 e sullo Spreaker di UMG Web Radio, ma anche su Spotify. Ora sapete come iniziare a preparare la vostra sessione d'esame. Da Francio
3: e Davide Boris,
2: un grandissimo in bocca al lupo, un saluto e alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up.
8: Sei zero ventitré.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Arianna, che ci presenta il suo nuovo singolo Both, tratto dal suo primo EP Andrew. Arianna, vuoi un po' dirci di cosa parla il brano, il suo significato?
1: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Valentina, grazie a Radio 6023 per questa intervista. E dunque, Both, un brano particolare, poiché è il secondo che è stato scritto per una pista teatrale che si chiama The Snail. Ecco, la protagonista di The Snail è una ragazza transgender che in età adolescenziale decide di compiere il difficile passo del cambio di genere. A questo punto della narrazione e durante questa canzone, Andrew, è appunto il nome della ragazza, si trova, diciamo, ad un bivio. Lei ha ormai passato tutta la sua vita, ha già effettuato il cambio di genere ed è in un punto in cui ha, insomma, dei dubbi, mette un po' in discussione le sue scelte, soprattutto la sua scelta più grande, quella del cambio di genere. Si chiede se ha fatto la cosa giusta o meno. In realtà poi arriva alla conclusione che sì, ha fatto la cosa giusta, in quanto semplicemente questa scelta l'ha resa libera e più forte. Ecco.
0: È un tema molto importante e volevo chiederti, sì, primo EP Andrew, quali sono i temi che tratti? Vuoi un po' parlarci del tuo primo EP?
1: Certo, allora, il primo EP penso sia come il primo libro per uno scrittore, anche il primo spettacolo che uno fa per un cantante o per un attore è un po' particolare, ci si affeziona perché è la prima creazione, diciamo, no? Nell'EP è come, diciamo, possiamo chiamarlo una sorta di diario dove sono contenuti pensieri e riflessioni che riguardano momenti sia presenti che passati e che mi riguardano personalmente. Infatti molte canzoni hanno un carattere autobiografico, però ci sono anche delle eccezioni, ci sono anche dei brani che riguardano altre persone le cui vicende però mi hanno comunque colpita in particolar modo, ecco. La cosa fondamentale di questo EP è che non l'ho fatto da sola, assolutamente, è stato, insomma, il risultato, e di questo ne sono molto felice, del lavoro svolto con Fabio Zito. Io infatti scrivo insieme a lui è uno sceneggiatore, regista teatrale e anche cinematografico, e la nostra collaborazione è iniziata proprio dallo spettacolo che vi dicevo prima, con The Snail. Nasce lo spettacolo teatrale, lui regista, io attrice, e poi insieme scriviamo le canzoni dello spettacolo e da lì non ci stiamo più fermando, ecco.
0: Ho capito. E invece per quanto riguarda le tue influenze musicali?
1: Guarda, le mie influenze musicali arrivano da quando ero piccina, nel senso che ho notato che nello scrivere mi hanno influenzato più il repertorio che ascoltavo quando ero piccola che quello che ascolto adesso, diciamo. Infatti ascoltavo la musica che ascoltavano i miei genitori, quindi Cat Stevens, Roxette, molta musica celtica anche, molto De André. Per citare qualcosa di recente, diciamo che mi sono molto appassionata a Birdie e a Of The Monster and Men. Insomma, questi due artisti.
0: E un'ultima domanda: il tuo EP è prodotto da Giga Production e verrà distribuito in tutto il mondo dall'etichetta Bentley Records. Come ti senti al riguardo, sapere che comunque verrà distribuito in tutto il mondo?
1: Ah, molto contenta, nel senso, mi emoziona molto la cosa e ne sono molto felice, anche perché la cosa che piacerebbe sia a me che a Fabio, penso di poter parlare per tutte e due, è, insomma, la possibilità di poter fare una tournée a livello europeo, perché una mondiale sarebbe fantastico, insomma.
0: Ti auguro in bocca al lupo.
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Volevo chiederti se volevi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirti e poi...
1: Ah, certo, allora, e poi faccio i ringraziamenti.
0: E poi,
1: allora,
0: se vuoi lanciare anche il tuo singolo.
1: Assolutamente sì. Allora, iniziando dai miei contatti, potete trovarmi ovviamente su tutti i social, su Facebook, sia profilo che pagina ufficiale Arianna Luzzi, una Z sola sempre, su Twitter Arianna Voice, su Instagram Arianna _ Voice. Potete trovare i miei brani in vendita su iTunes, se Amazon, e anche poi su Spotify. Ovviamente c'è anche un sito internet che è www.ariannaluzzi.com. Volevo ringraziare moltissimo ovviamente l'etichetta, la Giga Production, che ci segue sempre con grande attenzione, ovviamente la Bentley Records e ovviamente Divinazione Milano, che ci ha permesso di parlarci in questo momento, io e te Valentina, di avere questa intervista. Bene, allora ecco a voi Both.

0: 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara, di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e in questa puntata vi raccontiamo la storia del Centro Interdisciplinare di Ricerca sulle Malattie Autoimmuni, IRCAD. IRCAD ha una sede a Novara e vede coinvolti il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Inoltre partecipano alle attività di IRCAD anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, l'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Sant'Anna Croce e Carle di Cuneo. Il centro si propone di sviluppare una ricerca di base rivolta agli studi dei meccanismi che causano le malattie autoimmuni e allo sviluppo di nuovi test diagnostici e nuovi approcci terapeutici. Ma perché IRCAD fa ricerca sulle malattie autoimmuni? Per avere una risposta in merito vi lascio all'intervista realizzata dal mio collega Davide Boris al professor Claudio Santoro, direttore del Centro di Ricerca IRCAD.
3: Professore, iniziamo subito per cercare appunto di spiegare perché esiste il centro CAD, perché vengono realizzate le giornate IRCAD e di che cosa parlate come temi di ricerca.
4: Allora, il CAD è, come dire, il compimento di un progetto iniziato una ventina d'anni fa con l'istituzione dell'IRCAD, che a suo tempo era, come dire, un centro che cercava di coagulare intorno alla ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni le attività diffuse soprattutto in regione Piemonte su queste tematiche. È un progetto che è nato dall'intuizione di un collega, il professor Umberto Dianzani, e che via via colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno collaborato per concretizzare, poi con l'aiuto di altri importanti partner come l'università, la regione, il comune di Novara, questa struttura in cui ora l'attività di ricerca sia clinica che di base e applicata alla malattia autoimmune ha trovato la sua naturale casa, proprio per consentire ai ricercatori di base e ai ricercatori clinici di, come dire, di vedersi negli occhi, di parlare in continuità in un contesto in cui sono anche presenti quelle necessarie e indispensabili infrastrutture tecnologiche di ricerca che ormai sono diventate ineludibili per svolgere un'attività di ricerca traslazionale che sia competitiva in uno scenario non solo nazionale ma anche internazionale.
3: Le malattie autoimmuni, qual è il loro impatto da un punto di vista anche di interesse che può essere per tutti i comuni cittadini?
4: L'intuizione originale era nata da una considerazione quasi ovvia, cioè di fatto le malattie autoimmuni sono estremamente diverse tra loro e tradizionalmente, come sicuramente qualcuno degli ascoltatori è a conoscenza, in genere le malattie autoimmuni sono sempre state, fino a una quindicina d'anni fa, considerate ambito delle singole specialità, cioè chi aveva la sclerosi multipla andava dal neurologo, chi aveva il diabete dal diabetologo, quindi diciamo in settori specializzati che a volte, spesso, non riuscivano mai a colloquiare, a interagire tra loro. Quindi la nostra intuizione, credo vincente, è stata quella di guardare quali fossero le basi patogenetiche, cioè che determinano la malattia autoimmune indipendentemente dall'ambito specifico, e quando si guardano le basi che causano queste malattie si vede che sono molto comuni tra chi ha la sclerosi multipla, chi ha il diabete mellito, chi ha l'artrite reumatoide e così via. E quindi proprio su questa considerazione scientifica noi abbiamo costruito l'impianto IRCAD prima e CAD attuale. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai ricercatori e soprattutto alla popolazione è: che l'attività di ricerca di base e applicata si sta, come dire, curando di comprendere perché un individuo sviluppa una malattia autoimmune, a prescindere da poi da come sarà la sua evoluzione specifica, perché ormai la ricerca biomedica moderna sta sempre più dimostrando che se si riesce a comprendere i meccanismi basilari dell'insorgenza di una patologia, per esempio anche del cancro è così, cioè esistono cancri della mammella, cancri delle ossa, del cervello e via dicendo, ma le basi molecolari e biologiche che scaturiscono questo tipo di diverse malattie sono molto conservate tra loro. E quindi copiando anche un po' quello che, come dire, in altri ambiti ha portato notevoli successi, per esempio nella diagnosi e nella cura del cancro, bene, noi speriamo di contribuire a fare la stessa cosa per le malattie autoimmuni.
3: In conclusione le chiedo uno degli obiettivi per il prossimo futuro per il centro.
4: Beh, uno degli obiettivi è quello, per esempio, di riuscire a curare anche sfruttando risorse e competenze nell'ambito dei materiali di interesse biomedico, e per esempio quello di riuscire a rigenerare alcuni tessuti colpiti da malattie autoimmuni molto diffuse come l'artrite reumatoide. Quindi uno dei problemi associati all'invalidità che questa malattia arreca negli sfortunati pazienti è quello che riguarda le articolazioni, che si deteriorano, vanno incontro, come dire, a necrosi e instaurano un processo vizioso per cui l'infiammazione viene sempre mantenuta, incrementata, e questa contribuisce sempre più alla degenerazione dei tessuti, cartilagini, tendini ed ossa. E uno degli scopi è quello di, per esempio, uno dei progetti finanziati anche dalla Comunità Europea, è quello di rigenerare in laboratorio il tessuto cartilagineo per, appena possibile, proporre una terapia sostitutiva cellulare e tessutale.
2: Ringraziamo il professor Santoro per la sua disponibilità e vi ricordiamo che Studiare Informati è un format a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify. Non perdetevi le prossime puntate a tema ricerca. Da Chiara un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Tre città, una sola voce.
1: 6023 Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
9: Di cosa vi occupate?
8: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
9: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
8: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
7: Tre città, una sola voce.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Ah! 6023, wake up!
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
12: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
11: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
12: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
11: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
12: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
11: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
12: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
11: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato.

0: volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
1: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
0: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
1: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
0: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: 62.3
4: 6.020 che?
5: 60.23
4: 6.023
3: 6.023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: a následně smlouva amsterdamská a niská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Niská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnily celkové fungování evropských institucí a připravili unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Recita una sola voce.
2: Sei zero ventitré.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Immagina che la tua lavatrice perda acqua, oppure che la catena della bicicletta sia uscita mentre andavi a lavorare, o ancora che tua figlia abbia danneggiato lo schermo del tablet o il filtro della lavastoviglie e si sia intasato. Sono tutti incidenti che non fanno mai piacere e di solito significano spreco di tempo e denaro. Quando capitano ci chiediamo cosa sia meglio fare, se riparare il prodotto, oppure portarlo in discarica o riciclarlo, oppure semplicemente comprarne uno nuovo. L'Unione Europea ci incoraggia a scegliere la prima opzione, cioè la riparazione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della proposta dell'Unione Europea di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione. Secondo uno speciale sondaggio Eurobarometro del 2020 sul modo in cui gli europei si rapportano all'ambiente, il 31% dei cittadini dell'Unione ha dichiarato di aver riparato un prodotto negli ultimi 6 mesi invece di sostituirlo. Sono molte le ragioni per non voler riparare un prodotto. Può essere troppo costoso, eccessivamente complicato o troppo difficile da organizzare perché le parti di ricambio sono spesso quasi impossibili da reperire. Le estensioni di garanzia vendute con determinati prodotti di solito costano parecchio e prevedono molte condizioni specifiche. Il prodotto può essere obsoleto o fuori moda. Spesso succede di non sapere come fare a riparare un prodotto o dove portarlo. In altri casi ci vuole troppo tempo, oppure non è proprio possibile farlo riparare. Eppure, riparare un prodotto porta numerosi vantaggi. Dal nostro punto di vista di consumatori ci permette di risparmiare perché la durata di vita di un prodotto si allunga e non dobbiamo per forza comprarne uno nuovo. Riparare fa anche bene all'ambiente, le riparazioni sono un elemento importante dell'economia.
2: Cineumi presenta...
3: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
4: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della 5ª stagione.
3: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntata insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
4: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
3: Mi sembra che abbiamo parlato... di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
4: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi...
3: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
4: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
3: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
5: CineUni, che film è questa radio?
4: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della 5ª stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
3: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho. ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Emma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
4: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
3: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
4: Ma io amo, quindi, io amo Woody Allen.
3: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
1: CineUni presenta Cine Time.
6: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
7: Faccio il podcast finché ho la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield, per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello, i dentini, sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits, ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo, perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman, e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897, ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri, e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
8: Scusate l'interruzione.
9: Stai bene?
8: Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi.
9: Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui?
8: Il mio capo. Lui è diverso.
7: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
10: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
11: È tutto un gioco di polso.
7: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010? Forse anche prima. L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Cineuni.

0: Cineumi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
5: Amici di Cineuni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata. Ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto appunto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012. Quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ira, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts. Mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
10: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Poi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
11: Riflettori puntati.
12: Qui
11: Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Il cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
12: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio, assumila, ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
11: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché
13: tre città, una sola voce.
14: 6023.
15: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
18: Perfetto, e cosa fate?
17: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
18: E come possiamo contattarvi?
17: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
18: Possiamo sapere l'indirizzo email?
17: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
19: 2025. Gada Lux Eiropas skatītāju kino balva. 2025. gada Lux Eiropas skatītāju kino balvu saņēmusi filma Straume. Vērts pieminēt arī pārējās četras finālistes – Animal, The Homie, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Straume ir animācijas piedzīvojuma fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis. Taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem spēkiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē. Pirmizrādi filmas Traume piedzīvoja 2024. gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā tā ieguva Oskaru kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Turklāt šajā pašā kategorijā Straume ir arī saņēmusi Zelta globusu. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopoties skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojumu rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kino balvai tiek izvirzītas filmas, kuru uzmanības centrā ir sociāli un politiski jautājumi. Šādi iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
20: Stellen Sie sich vor, Sie sind in Paris. In einer Bäckerei kaufen Sie ein Croissant für 1,50 Euro. Dann nehmen Sie für 90 Euro einen Zug nach Brüssel, um am Place Sainte-Catherine für 25 Euro Muscheln mit Pommes frites zu genießen. Ohne sich darum kümmern zu müssen, belgisches Geld dabei zu haben oder wie der Wechselkurs gerade steht. Heute kommt einem das völlig normal vor, doch vor nicht einmal 30 Jahren sah es in Europa noch etwas anders aus. Jedes Mal, wenn man die Grenzen zwischen den EU-Staaten überquerte, musste man seine Währung in eine andere umtauschen. Das war lästig. Und noch dazu war man mehr oder weniger hilflos schwankenden Wechselkursen ausgeliefert. Der Euro räumte mit diesen scheinbar unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Reisens in Europa auf. Die einheitliche Währung beseitigte Hindernisse beim Reisen, Einkaufen und Bezahlen. In 21 EU-Staaten macht sie heute den Alltag leichter. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es darum, wie der Euro zu einem Eckpfeiler der europäischen Einigung wurde und was er heute für Bevölkerung und Unternehmen bedeutet. Der Euro ist viel mehr als nur eine Währung. Er ist ein weithin sichtbares Zeichen der europäischen Einigung und eine der tragenden Säulen des EU-Wirtschaftsprojekts. Heute verwenden mehr als 350 Millionen Menschen in ganz Europa jeden Tag den Euro als Zahlungsmittel. Doch wie funktioniert der Euroraum?
21: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio emergenti di Radio 6023. Oggi sono in compagnia dell'artista Emil Moonstone and the Anomalists. Ciao Emil.
22: Ciao a tutti.
21: Allora, io volevo chiederti, tu hai appena rilasciato il tuo primo progetto da solista e quindi un album il 21 settembre che è disponibile sia in CD che in vinile. Vuoi parlarci di questo album?
1: Allora, è un album... allora, io intanto sono, ho già esperienza musicale con... sono ancora in attività con un'altra band che si chiama Two Moons, dove sono il leader cantante, mentre praticamente ho scelto di fare questa nuova esperienza da solista con questo nuovo album che si intitola Disappointed, ed è un album che nasce da appunto l'esperienza ormai trentennale di varie band che ho avuto nel passato, però ho deciso di provare a creare qualcosa di contaminato, perché ho registrato tutto, suonato e registrato tutto da solo, quindi cercare appunto di fare qualcosa diverso da quello che produco attualmente, che porto avanti ancora in attività con la mia band Two Moons, e dare con altri suoni, con altre sonorità, ambientazioni, un'impronta mia personale, appunto contaminazioni esterne. L'album è un album difficile ascolto, immagino, perché comunque spazia dalla psichedelia alla dark wave, al punk punk, al trip hop, è un po' molto sperimentale, ho provato ad essere me stesso senza cercare compromessi, quindi di realizzare qualcosa che, a cui tenevo e volevo fare da anni, però senza appunto cercare di essere di dare qualcosa agli altri, ma molto egoista, diciamo, quest'album.
21: Certo.
1: L'ho fatto prima per me e poi per gli altri, però.
21: Ma prima mi hai detto musica psichedelica, quindi immagino che le tue influenze musicali partano anche un po' dagli anni 60?
1: Allora, non ho tutti gli anni per poter apprezzare e vivere quegli anni musicali, diciamo che praticamente la mia, tra virgolette, cultura musicale è abbastanza ampia, nel senso che comunque ascolto un po' di tutto, ascolto, diciamo che prevalentemente quello che ascolto è il post-punk, la dark wave, la British pop, dove praticamente però le influenze dal mangiatore di musica che sono praticamente la spugna che sono stato in questi anni mi ha diciamo portato ad ascoltare un po' di tutto, e quindi anche un po' di sicuramente la psichedelia, sicuramente il trip hop, sicuramente l'industrial, insomma, quindi c'è un purpurì di un po' di tutto.
21: Sì, un percorso a tutto tondo. E volevo chiederti, parlaci un po' della tua canzone This Is Love, perché noi abbiamo ascoltata, ci siamo subito innamorati, ci chiedevamo da che cosa fosse nata l'idea.
1: Allora, This Is Love è il singolo ed è stato scelto perché diciamo che tra quelli più tra virgolette orecchiabili, ecco, è un brano che si discosta un pochettino da tutto il contenuto dell'album, che è sicuramente diciamo pessimista tra virgolette, perché appunto disappointed, deluso, è quella è una voglia di dire insomma ma dove siamo finiti, ma perché siamo arrivati a tutto ciò nel mondo, cioè tutta una serie di situazioni che sicuramente non sono appunto non fanno prevedere nulla di buono per il futuro, questa è la mia convinzione.
21: È molto interessante.
1: This Is Love invece è appunto immaginato di fare un esperimento elettronico pensando a una preghiera gospel, un'antica preghiera gospel trasposta in ambienti elettronici psichedelici e un po' noise.
21: Certo, fantastico, davvero mi piace tantissimo questa tua spiegazione. E come ultima domanda ti volevo chiedere su quali socials possiamo seguirti?
1: Allora, siamo molto social, nel senso che siamo su Facebook, su Instagram, basta cercare Emil Muston, sul sito ufficiale che è emilmuston.it, poi si può ascoltare sul canale YouTube, ma andando sul sito ci sono tutti i vari link, E soprattutto si può ascoltare anche su Spotify, Deezer, tutti i vari canali online, e poi c'è il CD e il vinile che invece sono distribuiti dall'Audio Club, quindi distribuiti in tutti i negozi di dischi.
2: Certo, fantastico. Allora io ti ringrazio davvero tantissimo, Emil, per questa intervista, figurati, e ti lascio annunciare la tua canzone.
1: Emil Musso and the Anomaly, This is Love.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Paolo, chitarrista dei Dinamica. Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti, ciao anche agli ascoltatori.
2: Allora Paolo, oggi tu presenti ai nostri microfoni il singolo Ho Bisogno, tratto dal vostro album d'esordio, album omonimo, quindi che si chiama Dinamica, come il vostro gruppo. E insomma, volevamo sapere un po' come nasce questo singolo e di cosa parla.
3: Ok, allora, per prima cosa puntualizzo solo

0: di Mark, il nostro cantante. Anzi, no, in realtà il primo riff è di Mark, poi abbiamo ibridato altra musica mia, poi insomma abbiamo mescolato un bel po' di cose qui. È un funky, cioè funky, è un po' funkeggiante, nel senso che è abbastanza ritmato come rock, però con delle sonorità piuttosto, diciamo, hard rock. E ha un testo che è un po' uno sfogo sulle nostre voglie, fondamentalmente, cioè su quello che ci piacerebbe fare, su quello che ci piacerebbe avere a noi come musicisti, fra virgolette, sfigati in questa epoca in cui, non so, piace tutt'altro genere, piace tutt'altra musica, e però noi ci vogliamo sfogare con le nostre cose e ci piacerebbe, diciamo, avere le stesse occasioni che hanno avuto quelli che ci hanno insegnato ad apprezzare la musica, insomma, i nostri un po' idoli dell'infanzia. Ci piacerebbe avere le stesse occasioni, ma sappiamo che in questi giorni, in questi tempi, non è tanto così, per cui insomma è un po' uno sfogo, abbiamo bisogno un po' di tutte quelle cose lì e ne vorremmo sempre di più, ecco, e facciamo di tutto per averne di più di rock and roll.
1: Giusto, giusto. Poi tra l'altro, parlando di rock and roll, con me sfondi una porta aperta, perché sono poi un grande fan del genere, quindi prendo abbastanza a cuore queste vostre, diciamo, queste vostre problematiche. E visto che hai detto i nostri idoli, allora ti chiedo subito, proprio a bruciapelo, quali sono i vostri idoli, comunque i gruppi fondamentali, quelli che vi ispirano e quelli che vi hanno spinto a approcciarvi al mondo della musica?
0: Allora, beh, io posso citare, diciamo, ovviamente grandissimi, dai Beatles, Rolling Stones, cioè Led Zeppelin, Hendrix, Doors, Janis Joplin, tutto ciò che è scaturito da un po' la morte degli anni 60, l'inizio degli anni 70 e poi al ritrovo del rock duro negli anni 80, fino ad arrivare ai Guns N' Roses, fino ad arrivare a cose un po' pazze, tipo Van Halen, ma anche tornando poi sempre all'indietro a cercare cose ancora più pazze degli anni 70, di Purple. E qua ci sono i grandissimi, poi volendo scavare sia all'indietro come tempo e sia nella finezza delle cose, ci sono tutti i bluesmen americani che ci fanno impazzire. Poi, come dire, come influenze non ci fermiamo al rock, in realtà ci piace ascoltare un po' di tutto, per cui va bene il rock e il blues, però ci piace ascoltare di tutto, dal jazz alla musica classica, anche alla dance delle volte. Se è fatta bene, fatta bene, ha senso ascoltarla. Ha senso ascoltare il pop se è fatto molto bene.
1: Assolutamente, guarda, ti proprio concordo con te, perché anch'io sono di questa opinione che ognuno poi ha i propri gusti, ha le cose che preferisce. In ambito musicale c'è un genere che ovviamente uno preferisce sugli altri, però intanto è anche giusto spaziare. Poi io sono il primo a riconoscere, come giustamente fai anche tu, se una cosa è fatta bene, a prescindere dal genere, si può apprezzare. E volevo chiederti allora, visto che tu sei il chitarrista, sono un chitarrista anch'io, quindi parliamo un po' da colleghi, dovessi dirmi uno o due chitarristi preferiti, quelli che proprio dici suono perché c'è lui?
0: Allora, faccio una premessa, che quando io nomino questi qua, gli altri del gruppo mi dicono: ah, ma quanto sei, non so, quanto sei un fighetto, a te piacciono questi qua che sono tutti gnignignè, fichini, che fanno 300.000 note al secondo, però a me piacciono e mi sono innamorato di quelli lì. Allora, io, quello di cui ho seguito più concerti è stato Joe Satriani, e lì mi piace da matti, ma anche perché per me, secondo me, al di là del numero di note al secondo che fa, ha un gusto che, insomma, è impareggiabile.
1: Guarda, ti concordo questa scelta, non è uno dei miei preferiti, ma mi piace, e comunque in effetti anche in lui si sente, non è solo tecnica, si sente qualcosa dietro, e anche del blues, se vogliamo, si sente dietro al Satch.
0: Certo. Esatto, il touch. Poi vabbè, poi ci sono tutti i giganti, da Eric Clapton a Jimi Hendrix tutti i giganti che si possono nominare. Io mi sono innamorato di tutti questi qua, però se devo nominare uno che da quando avevo, diciamo, l'età della pubertà e quindi potevo innamorarmi di qualsiasi cosa. Quello che mi ha fatto innamorare della chitarra è stato proprio Satriani, perché ho ascoltato un album che peraltro ha dei suoni spaziali, che è di Extremist, un po' sconosciuto nella rosa delle sue cose, però

0: quello lì è proprio stato l'album che mi ha detto: ah, si possono fare queste cose con la chitarra, benissimo. Ah, perché ci proverò anch'io forse un giorno, ma insomma.
1: Assolutamente, beh, c'è da dire che al suo perché ha dei suoni particolarissimi, che tra l'altro apprezzo anch'io. Ma invece ero curioso di un'altra cosa. Tu hai citato tra le vostre influenze tantissimi gruppi leggendari della storia della musica e del rock. Quindi però, a sentire il genere che fate voi, i gruppi che mi citi, verrebbe da pensare che voi cantiate in inglese, invece cantate in italiano. Come mai questa scelta? E quindi, visto che cantate in italiano, ci sono dei gruppi in italiano, cioè in Italia, quindi che cantano in italiano, che vi ispirano, possiamo dire, tanto quanto, comunque almeno un po', come quelli che hai già citato?
0: Certo, allora, beh, la scelta di cantare in italiano è stata non ragionatissima, nel senso che comunque noi abbiamo cominciato a scrivere pezzi abbastanza giovani, cioè è questo qua un album che in realtà, pur essendo nuovo e pur essendo d'esordio, in realtà è nato vecchio fra virgolette, nel senso che ha avuto una gestazione parecchio lunga, come quella degli elefanti, insomma. Quindi sì, è stato, ci è venuta così, non è che abbiamo troppo ragionato su questa scelta, abbiamo visto che venivano parecchio bene le cose, per cui abbiamo continuato, ecco. E altri gruppi che in italiano fanno cose che a noi garbano tantissimo possono essere, beh, i Negrita, poi lo sono stati Timoria, lo sono stati di Fiba, poi Subsonica noi piacciono da matti, anche se fanno un genere completamente diverso, ma come abbiamo detto prima non siamo legati esclusivamente a un genere, ecco.
1: Passando invece a un aspetto che insomma oggi è importante, a un aspetto più social, voglio chiederti dove sul web, tra social e piattaforme per streaming o di acquisto online, possiamo dire, dove possiamo trovare il vostro gruppo.
0: Allora, direi più o meno dappertutto, non so se c'è qualcosa che abbiamo escluso, comunque quelle principali ci sono tutte, quindi da Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, che ho lasciato fuori, Amazon, c'è anche, diciamo, l'autocaricato su YouTube, poi abbiamo anche un canale su YouTube dove periodicamente pubblichiamo un video che parla di un pezzo piuttosto che di un altro e svegliamo qualche nostro segreto, vi consiglio di andarlo a vedere ogni tanto, anche perché ci piace fare un po' i matti davanti alla telecamera.
1: Quello piace un po' a tutti. Va bene, allora direi che siete veramente, non si può non trovarvi, quindi i nostri ascoltatori sicuramente vi verranno a cercare e vi troveranno, ricordiamo, Dinamica con la Y, ma comunque poi quando vedranno il nostro post, insomma vedendo il nostro post su Facebook, vi troveranno sicuramente. E allora io ti ringrazio e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
0: Benissimo, beh, intanto ringrazio gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Allora, lanciamo il pezzo da parte di Dinamica con amore verso tutti gli ascoltatori della radio. Mandiamo in onda ora Ho bisogno.

Radio 6023. Stay Rock.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Jessica Verve, una giovane cantautrice che ci presenta il suo singolo Arriverà. Vuoi parlarci un po' del singolo, il significato, di cosa parla?
5: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Il singolo è dedicato ad una persona a me cara, quindi parla di questo rapporto speciale e anche della speranza nel futuro. Tutto prima o poi arriverà e le parole sono ancora più dolci quando vengono dette da qualcuno a noi caro.
4: Certo, hai proprio ragione. Ma questo singolo anticiperà un album, un EP o magari stai scrivendo qualcosa?
5: Sì, sta anticipando l'idea di scrivere un album, mi sono messa in gioco, vediamo di raccogliere qualche frutto e poi di condividere qualche altra emozione insieme a voi.
4: Magari, non so, di solito quando scrivi le canzoni, quali sono i temi che tratti generalmente?
5: In genere racconto me stessa, ogni cosa che scrivo mi appartiene, magari racconta qualche esperienza, è tutto molto vero, quindi nulla di programmato, sono canzoni che scrivo di getto, pensiero che metto lì e poi dopo quando voglio trasformo in musica.
4: Invece per quanto riguarda le tue influenze musicali, ti ispiri a qualche artista in particolare?
5: Mi piace molto il cantautorato e seguo molto Lucio Dalla, ascolto molto Gino Paoli. Mi piace chi racconta di se stesso e lo fa con semplicità, quindi mi ispiro molto a loro.
4: Ho visto che il tuo singolo Arriverà ha vinto la categoria Best Song all'Eurotalent 2018. Vuoi parlarci un po' di come hai vissuto quel momento, come hai vissuto un po' tutto il talent?
5: È stata una vittoria emozionante che mi ha riempita di soddisfazione. Non me l'aspettavo, c'erano artisti che provenivano da ogni parte del mondo, insomma sono stata molto emozionata, mi sono giocata la serata puntando soltanto su me stessa, su quella che sono, senza creare nessun personaggio, ma con la voglia di raccontarmi e di raccontare agli altri le mie emozioni.
4: Hai in mente di fare qualche tour o hai già provato dei tour
5: L'idea
4: in passato?
5: C'è. Ho già comunque fatto dei live in giro per l'Italia e a settembre andrò a Belgrado perché grazie alla vittoria all'Eurotalent sono stata candidata direttamente per la finale.
4: Ottimo, direi.
5: Sì, per un contest internazionale e spero di portarvi buone notizie.
4: Ti faccio un in bocca al lupo, lo spero per te, perché poi il singolo l'ho ascoltato, è molto bello.
5: Grazie mille a tutti voi, e per me è una gioia immensa, grazie.
4: Allora, vuoi ricordare i contatti dove possiamo seguirti e poi vuoi lanciare tu il singolo?
5: Come no? Allora, potete seguirmi sulla pagina Facebook Jessica Verba, abbiamo anche la pagina Instagram che si chiama molto semplicemente Jessica Verba, e ascoltate, arriverà.

0: Ciao a tutti ragazzi, sono ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Andrea, chitarra dei The Spell of Dax, che ci parla del nuovo singolo Tonight, estratto da Saup, l'EP uscito il 3 maggio. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, ciao Alessandro.
0: Allora Andrea, come ho da poco detto, ci presenti oggi il singolo Tonight, quindi vogliamo sapere un po' di cosa parla e come nasce questo singolo.
1: Certo, allora Tonight è una delle ultime che sono state scritte tra le canzoni raggruppate appunto nell'EP. È stata scritta in realtà da Ivan il cantante con l'aiuto di Guido, che è il banjoista e tastierista del gruppo. È stata scritta quest'estate a settembre, agosto, adesso esattamente non ricordo con precisione, e io in quel momento mi trovavo in Portogallo, ero qualche mese fuori per lavoro e mi arrivò questa classica traccia audio mandata su WhatsApp che ascoltai, rimasi subito stupidissimo dalla melodia, dalla musica, mi piacque subito un sacco, ma pensavo fosse una cover di una canzone già esistente, tant'è che non gli diedi subito troppa importanza e dopo qualche ora mi venne il dubbio, allora chiesi: scusate, ma è una cover o l'avete fatta voi? No, ma quale cover? L'abbiamo fatta, mi ti piace? E quindi da lì poi abbiamo iniziato a imbastirla, a raffinarla un pochettino, ad arrangiarla.
2: Tre città, una sola voce. 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Tre città. Una sola voce. 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
9: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vogliamo raccontarvi un utile servizio per la comunità, il consultorio familiare. Per farlo ho invitato un ospite speciale, ma lasciamo che sia lei stessa a presentarsi. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
10: Buongiorno, io sono Santina Procopio, ostetrica specializzata in bioetica e sessuologia. Ho lavorato per circa 22 anni in sala parto all'ospedale Pugliese Giaccio. Ho insegnato anche al corso di laurea di ostetricia per circa 12 anni. Mi sono poi trasferita sul territorio e precisamente nel consultorio, dove ho lavorato per quasi 20 anni. Sono componente del percorso nascita regionale della commissione E in tale veste ho promosso e attivato l'apertura degli ambulatori pro nel consultorio, e nel 2020 invece, attraverso una PDTA firmato congiuntamente con le colleghe e le dirigenze dell'ospedale Pugliese Ciaccio, abbiamo ottenuto l'integrazione territorio ospedale per il percorso nascita, con l'apertura dell'ambulatorio BRO per la gestione della gravidanza a termine. BRO significa appunto basso rischio ostetrico, a conduzione dell'ostetrica. Attualmente sono la vicepresidente dell'associazione dell'ostetrica, che si occupa di formazione specifica dell'ostetrica postlaurea, e ovviamente anche nella mission la divulgazione e la conoscenza di quella che è l'arte ostetrica, la maioetica.
9: Che cos'è un consultorio familiare e come funziona?
10: Cosa sono i consultori? I consultori sono un servizio di primo livello, quindi un servizio di base multidisciplinare che tutela la salute della donna, dell'età evolutiva, della relazione di coppia, della famiglia. I consultori garantiscono i LEA e forniscono una serie di attività e prestazioni attraverso il lavoro di diverse figure professionali. Questa è proprio la peculiarità, perché il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, all'interno del quale ovviamente lavora in primis l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, il mediatore culturale, il ginecologo, il pediatra e ovviamente tutte le professioniste che necessitano per fare una presa in carico olistica. Vengono istituiti i consultori con la legge 405 del 1975 e sono distribuiti su tutto il territorio ogni 20.000 abitanti, uno in area urbana e uno ogni 10.000 abitanti in area extraurbana. Ha un elemento importante che dobbiamo sicuramente dire, è che i consultori si occupano ovviamente della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella, e quindi gli screening. Come funziona? Qui dobbiamo fare una precisazione, perché vi sono consultori che lavorano H12 e consultori che lavorano invece su 5 giorni a settimanali con 2 rientri settimanali. Ovviamente sono aperture diurne. Il consultorio lavora principalmente su quella che noi definiamo accesso libero e anche offerta attiva. Cosa significa accesso libero? Accesso libero significa che ogni cittadino che ha bisogno di un consulto, piuttosto che di una prestazione o altro, un'informazione o altro, si rivolge in maniera diretta al consultorio, dove c'è un front office dentro il quale c'è un'ostetrica che risponde ovviamente alle domande poste dal cittadino o ai bisogni di salute o di qualunque altra natura si tratta, perché ovviamente le sue prestazioni sono improntate su quelle che noi chiamiamo la salute biopsicosociale. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli accessi dell'accesso non possono essere magari evasi nella stessa giornata, per cui la professionista presente valuterà l'urgenza e potrà programmare o in maniera diretta dare immediatamente la prestazione o quello che è necessario fornire come al cittadino che si presenta, oppure programmarla nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni in base alla domanda. Quindi questo è un luogo di ascolto e poi ovviamente di programmazione per quello che è necessario fare. Ho parlato anche di offerta attiva. Offerta attiva significa che cosa? Che proprio che i professionisti invece vanno ad offrire la loro prestazione ai cittadini attraverso una serie di attività, come per esempio le open day. Facciamo tutti gli anni ad esempio la giornata mondiale per l'allattamento al seno, la promozione e la protezione dell'allattamento al seno, che sappiamo essere un determinante di salute fondamentale a medio a lungo termine, oppure quelli degli screening,
9: È vero che si occupa solo di interruzioni di gravidanza e visite ginecologiche? Che servizi offre?
10: No, assolutamente non possiamo dire che il consultorio si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza, perché questo non è assolutamente vero, perché le attività del consultorio si basa principalmente sul percorso nascita, sulla contraccezione, sullo spazio giovane, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non è assolutamente una struttura che si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, a questo proposito devo dire che nei consultori c'è il percorso IVG, cioè di interruzione volontaria di gravidanza, che è un percorso che prende in carico la donna che ne fa richiesta e veramente fa, in questa presa in carico si andranno a svolgere una serie di colloqui per verificare effettivamente se quell'IVG, quell'interruzione può essere evitato o è evitabile, quindi un percorso che aiuta la donna a operare la scelta migliore per se stessa. Per quanto riguarda invece, diceva lei, le visite, non è solo visite ginecologiche, perché l'attività più importante, come dicevo prima, dei consultori è il percorso nascita, che prevede una serie di attività. Che servizi offre? Come ho detto prima, in primis il percorso nascita, però quando noi parliamo di percorso nascita dobbiamo mettere per inciso che è veramente qualcosa di molto importante e completo. Ovviamente si riferisce al POMI del 2000 con tutta una serie di altre norme messe successivamente. Il percorso nascita inizia in fase preconcezionale, per cui nel consultorio ovviamente ci sono i counseling o comunque le consulenze della fase preconcezionale. C'è ovviamente l'assistenza alla gravidanza a basso rischio, si fanno i corsi di accompagnamento alla nascita, c'è l'assistenza al puerperio, la promozione e protezione dell'attaccamento al seno, la rieducazione del pavimento pelvico, come dicevo prima il percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza, esiste uno spazio giovane, esiste un percorso per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse. Un'altra attività importantissima dei consultori è lo screening appunto della cervice, si offrono counseling sessuologici per le problematiche legate ovviamente alla sessualità o alla sessualità di coppia e ovviamente tutte le altre attività legate per esempio alla famiglia, no? Piuttosto che all'ascolto di alcune condizioni di disagio o l'individuazione per esempio della depressione postpartum con l'attivazione dell'equipe. Oppure un'altra attività importante, adesso ovviamente non posso dilungarmi troppo, però un'altra attività importante è ad esempio i disturbi della alimentari.
9: Chi si può rivolgere al consultorio? C'è bisogno di una prescrizione medica o di un appuntamento?
10: Chi si può rivolgere al consultorio? Io potrei dire sinceramente chiunque, da 0 a 100 anni, però ovviamente si occupa moltissimo, come dicevo prima, della donna in tutte le fasi della vita, quindi dalla nascita alla menopausa, si può rivolgere, quindi la donna, si possono rivolgere i nuclei familiari che hanno difficoltà, chiunque abbia bisogno di fare prevenzione, quindi, oppure per l'accesso ai LEA. L'attività del consultorio ovviamente è un'attività gratuita per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, chiaramente, perché dicevo prima è erogatore di LEA. quindi si possono rivolgere i giovani, gli adolescenti, piuttosto che i neonati accompagnati dalle loro mamme. Per accedere in un consultorio non c'è bisogno effettivamente di una prescrizione medica, perché come ho detto prima c'è l'accesso diretto, dove la cittadina viene ascoltata da un'ostetrica e lì poi ovviamente si daranno gli aiuti per quella precisa domanda che il cittadino pone, quindi ci sarà una presa in carico, come dicevo prima, multidisciplinare. Si può accedere assolutamente con l'impegnativa del medico curante in quei consultori dove c'è anche un ambulatorio specialistico, poiché nei consultori c'è anche la presenza di un ambulatorio specialistico dove il ginecologo può erogare su richiesta del cittadino, dell'utente, una visita ginecologica piuttosto che un'ecografia o altro, e si accede attraverso la prenotazione appunto del CUP.
9: Come è cambiato negli anni il ruolo di un consultorio in un mondo in cui tutte le informazioni sono a portata di mano sul web?
10: Certo, è cambiato, il consultorio si è adeguato ai nuovi bisogni del cittadino utente e quindi ha cercato di fare in modo di essere più vicino ai nuovi bisogni, per esempio quelli dello spazio giovane, l'intervento nelle scuole, per offrire ai giovani appunto un'educazione alla salute, un'attenzione alla salute, un preservare, no? la propria fertilità e quindi il proprio apparato genitale, e ovviamente per promuovere gli stili di vita, i buoni, sani e buoni stili di vita, perché il consultorio lavora proprio sulla salutogenesi. Per quanto riguarda cosa c'è di diverso tra rivolgersi per esempio al dottor Google piuttosto che a un consultorio, c'è un abisso, c'è un oceano, perché lì troverai solo una risposta per tutti, mentre invece no, il consultorio, l'equipe consultoriale darà una risposta personalizzata per quel bisogno, ma soprattutto accompagnerà il cittadino utente nel soddisfare il suo bisogno di salute, piuttosto che la prevenzione, piuttosto che un disagio psicologico e quant'altro, o sociale per esempio, no? Quindi non è assolutamente la stessa cosa, e soprattutto lì nel momento in cui l'utente arriva c'è una sorta di fidelizzazione, perché ovviamente ogni volta che l'utente ha bisogno, e di qualunque bisogno sempre che riguarda la sfera biopsicosociale, sa di trovare dei professionisti fortemente preparate ad occuparsi delle sue necessità e di accompagnarlo anche, per cui la differenza è abissale. Quindi nei consultori si promuove l'empowerment della donna e la scelta consapevole.
9: E questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
12: E voi cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
13: 6023.
14: Sono le 5.
9: E 5 minuti. 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
16: È stato lungo il viaggio?
15: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
16: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
15: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
16: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
15: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
16: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
15: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
16: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
15: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Často slýcháme o právních předpisech, které Evropská unie v Bruselu připravuje. Co se ale stane, pokud je někdo poruší? Nebo když se členské státy neshodnou na tom, co pro ně tyto právní předpisy vlastně znamenají? Tehdy vstupuje do hry Soudní dvůr Evropské unie.
18: Soudní dvůr je justičním orgánem Evropské unie. Co ale dělá? Zajišťuje, aby si všechny členské státy vykládaly právo Unie stejným způsobem. Díky tomu se pak všechny země, instituce a podniky řídí stejnými pravidly a vaše práva jakožto občana Evropské unie jsou pod ochranou. Soudní dvůr má sídlo v Lucemburku a skládá se ze dvou hlavních orgánů. V prvé řadě je tu samotný soudní dvůr. Ten se zabývá případy, ve kterých si vnitrostátní soudy nejsou jisté, jak právo Evropské unie správně vyložit. Tehdy mohou požádat o takzvané rozhodnutí o předběžné otázce. Soudní dvůr dále přezkoumává vybrané akty Unie a posuzuje, zda není potřeba je zrušit, nebo projednává odvolání proti rozhodnutím tribunálu týkajících se právních otázek.
17: Za druhé, tu máme právě zmíněný tribunál. Jeho hlavní náplní práce jsou soudní řízení týkající se jednotlivců, společností nebo organizací, zejména pokud chtějí zpochybnit rozhodnutí některého z orgánů Evropské unie. Každý členský stát u soudního dvora zastupuje jeden soudce. Ti se mohou opřít o generální advokáty, kteří jim nabízejí svou nezávislou právní expertízu a pomáhají dospět k verdiktu. Všechna soudní jednání jsou veřejná a ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie je k dispozici tlumočení. Prvním předsedou Soudního dvora Evropského společenství uhlí a oceli byl italský soudce Massimo Piloty. Ve svém inauguračním projevu v roce 1952 poslání soudu zachytil těmito slovy.
19: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
18: Naši soudci mají jediný cíl, prokázat, že si členské státy zaslouží jejich důvěru a dělat všechno, co je v jejich silách pro blaho naší společnosti. Nyní si povíme více o případech, kterými se soudní dvůr zabývá. Za prvé řeší případy, ve kterých některá členská země porušila právo Unie. Může k tomu dojít, pokud například některý ze států nesprávně provádí evropskou směrnici. Za druhé poskytuje pomoc vnitrostátním soudům, které o to požádají. Pokud si například soud v Itálii nebo v Polsku neví rady s některým unijním pravidlem, může požádat soudní dvůr o vysvětlení. A za třetí se na něj obrací ti, kteří chtějí zpochybnit rozhodnutí jedné z institucí Unie. Řekněme, že parlament a rada přijmou nařízení, které porušuje lidská práva. Pokud se kvůli tomu obrátíme na soudní dvůr a ten nám dá za pravdu, může nařízení zrušit. O čem významném třeba soudní dvůr rozhodl? Například v roce 2017 prohlásil Uber za dopravní společnost a nikoliv jen digitální platformu. Od té doby se Uber v rámci Evropské unie reguluje jiným způsobem.
17: Proč by vám to nemělo být jedno? Ať už nakupujete online, pracujete v zahraničí nebo máte obavy o své osobní údaje, právní předpisy Evropské unie mají na váš život dopad. Soudní dvůr dbá na to, aby se uplatňovaly spravedlivě. Jeho rozhodnutí udávají precedent. Formují budoucí politiku Evropské unie v otázkách, jako jsou migrace, změna klimatu, práva spotřebitelů a spousta dalších. Až tedy příště uslyšíte o důležitém rozhodnutí Unie nebo sporu o digitální práva, soudní dvůr celý proces sleduje za oponou a brání právo napříč celou Evropskou unií.
18: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
13: Internet es una herramienta muy eficiente y útil que aporta numerosos beneficios y brinda muchas oportunidades a nuestra vida cotidiana. Hoy en día contamos con una inmensa cantidad de información a tan solo un clic. Y no importa dónde estemos, podemos mantenernos al día de las últimas noticias y estar en contacto con nuestras amistades y familiares. Pero como el mundo en línea está en constante evolución, todos nosotros y sobre todo la infancia y la juventud debemos ser conscientes de los riesgos que supone usar Internet. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast hablaremos del día por una Internet más segura y de lo que está haciendo la Unión para que Internet sea efectivamente más segura. En primer lugar, veamos qué es el día por una Internet más segura y por qué es tan importante. A lo largo de los años, el Día por una Internet más segura se ha convertido en un acontecimiento esencial en el calendario de la seguridad en línea. Inició su andadura en 2004, como una iniciativa dentro del programa de la Unión por una Internet más segura, y ahora se celebra cada año en más de 180 países. Su objetivo es concienciar sobre los problemas actuales de seguridad en línea y capacitar a todas las personas, especialmente la infancia y la juventud, para que utilicen Internet de manera segura. ¿Cómo puede la gente participar en el Día por una Internet más segura? Cada mes de febrero, el Día por una Internet más segura anima a millones de personas en todo el mundo a unirse para ayudar a crear una Internet más segura y mejor. Bajo el lema general, Juntos por una Internet mejor, se invita a los comités y simpatizantes nacionales del Día por una Internet más segura a organizar sus propias actividades sobre seguridad en línea. En 2012 se creó una red de centros de seguridad en Internet financiados por la Unión, como parte de la estrategia de la Comisión que lleva el título de Una Internet mejor para los niños. Hoy en día la mayoría de los países de la Unión tienen su propio centro de seguridad en Internet. Cualquier persona puede ponerse en contacto con su centro nacional para saber qué organiza con motivo de este día. Un ejemplo es el Centro de Seguridad en Internet de Irlanda, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Una Internet más segura, del mecanismo Conectar Europa. Webwise, uno de los cuatro socios que conforman ese centro irlandés, alienta a las personas a participar en el Día por una Internet más segura a través de diferentes actividades. Por ejemplo, iniciando en su comunidad local una conversación sobre temas relacionados con la seguridad en Internet o invitando a policías a dar charlas sobre seguridad en línea a menores y progenitores como parte del programa de escuelas de la Garda, la Policía Nacional Irlandesa. ¿Qué hacen los centros de seguridad en Internet? Estos centros informan, asesoran y asisten a menores, progenitores, profesores y cuidadores sobre cuestiones digitales y luchan contra el abuso sexual de menores en línea. También cooperan e intercambian recursos y buenas prácticas en Europa a través del Centro de la Unión para la Seguridad en Línea. Los centros de seguridad en Internet suelen ofrecer tres tipos de servicios. En primer lugar, un centro nacional de sensibilización organizado por la red InSafe. En segundo, un teléfono de ayuda. Y en tercero, una línea directa a cargo de la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet. Los teléfonos de ayuda asesoran a la gente joven, los progenitores y los cuidadores sobre contenidos y comportamientos nocivos en línea. Las líneas directas, por otro lado, permiten a la ciudadanía denunciar de forma anónima contenidos ilícitos, como el material de abuso sexual de menores. Una de las cuestiones que abordan los centros de seguridad en Internet de la Unión es la protección de las identidades digitales de las personas. Por ejemplo, el Centro de Seguridad en Internet de Bélgica describe la identidad digital como aquello que quieres mostrar sobre ti en línea. Además de lo que compartimos directamente en plataformas como Facebook y TikTok, la identidad digital incluye el rastro digital que dejamos en línea en todo tipo de sitios, como publicaciones en foros, comentarios de fotos, firmas de peticiones y reseñas y recomendaciones en línea. Nuestra identidad digital también incluye datos digitales, como nuestros datos bancarios, dirección de correo electrónico, nombres de usuario y contraseñas, e incluso nuestro historial médico y datos biométricos. ¿Qué medidas ha adoptado la Unión para proteger nuestra identidad digital? La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión protege los datos personales. Tomando la carta como base, el Parlamento, la Comisión y el Consejo firmaron en diciembre de 2022 la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Mediante esta declaración, las instituciones de la Unión se comprometen a proteger los intereses de las personas contra los riesgos de ciberseguridad y ciberdelincuencia, como el robo de datos y de identidad. Para ayudar a proteger los datos personales y permitir que las personas mantengan el control sobre sus identidades digitales, la Unión ha introducido el concepto de la Cartera Europea de Identidad Digital. Estas carteras son una forma segura y fácil que permite a la ciudadanía de la Unión demostrar su identidad en línea. Estas identidades digitales seguras se reconocerán en toda la Unión y con solo un clic, los usuarios podrán compartir de forma segura datos personales específicos, como la edad o la nacionalidad, sin tener que revelar ninguna información adicional que pueda identificarlos. Las personas que utilicen la cartera de identidad digital tendrán el control total de sus datos personales, ya que en todo momento podrán elegir qué datos comparten. Por ejemplo, imagina que te estás registrando en una plataforma en línea. Podrías compartir tu edad sin revelar tu fecha de nacimiento. Dado que el Reglamento sobre la Identidad Digital Europea entró en vigor en mayo de 2024, ahora se exigirá a todos los países de la Unión que de aquí a 2026 proporcionen al menos una cartera de identidad digital a toda su ciudadanía y a los residentes. ¿Y cómo podemos proteger nuestra identidad digital? Podemos controlar lo que otras personas descubren sobre nosotros en línea, por ejemplo, si nos pensamos dos veces qué publicamos, si no aceptamos solicitudes de extraños en las redes sociales y si comprobamos que los enlaces sean genuinos antes de hacer clic en ellos. Vivir en una era digital plantea una gran cantidad de retos, pero Internet también nos ofrece muchas ventajas. La Unión trabaja para hacer de Internet un lugar más seguro, en el que los derechos

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il

0: momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: 62 3
3: 6020 che?
4: 60 23
3: 6023
2: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
9: Scusi, per il biotestamento?
10: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
9: Perché posso.
8: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Una radio di protagonisti.
3: Una radio da protagonisti. Radio 6023.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
1: Nel 1995, 189 governi di tutto il mondo, compresa la stessa Unione Europea, si sono riuniti a Pechino nella quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. Obiettivo? L'impegno per l'uguaglianza di genere e l'empowerment, ossia l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. La conferenza ha segnato un punto di svolta per l'agenda mondiale sulla parità di genere. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo dei diritti delle donne e della dichiarazione e la piattaforma di azione di Pechino. Prima di tutto vediamo cosa sono la dichiarazione e la piattaforma di azione di Pechino. Adottate nel 1995 alla quarta conferenza mondiale sulle donne di Pechino, sono considerate il quadro politico globale più completo per i diritti delle donne nel mondo. Riconoscono esplicitamente i diritti delle donne, quali i diritti umani, e stabiliscono una tabella di marcia ambiziosa per raggiungere la parità tra donne e uomini. Comprendono obiettivi e traguardi concreti in 12 settori critici, nei quali è stata individuata la necessità di un'azione urgente. Tra questi settori figurano la povertà, la disuguaglianza di accesso all'istruzione e alla formazione, la disuguaglianza nell'ambito dell'assistenza sanitaria, la violenza contro le donne e le ragazze, gli effetti dei conflitti armati, l'emancipazione economica, il potere e i processi decisionali. Vengono anche affrontate le carenze dei meccanismi per promuovere il progresso delle donne, i loro diritti umani, i media sensibili alle questioni di genere e la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente. L'ultimo settore critico riguarda la persistente discriminazione contro le ragazze e la violazione dei loro diritti. I progressi della dichiarazione della piattaforma di azione di Pechino sono monitorati ogni 5 anni. Una revisione avrebbe dovuto aver luogo nel 2020, ma è stata interrotta dalla pandemia di coronavirus, che a sua volta ha avuto diversi effetti negativi sulla parità di genere. Con l'ondata di confinamenti in tutto il mondo, il divario di genere nell'assistenza sanitaria si è ampliato. Le donne si sono fatte carico della maggior parte del lavoro domestico, della cura dei bambini e dell'istruzione a casa. La pandemia ha anche reso le donne più vulnerabili alla perdita del posto di lavoro e di reddito e potrebbe compromettere i loro progressi in termini di occupazione e retribuzione. Ma la pandemia ha avuto anche altre conseguenze. Si è ulteriormente ridotto l'accesso al già frammentario sostegno per le vittime di violenza di genere, è diventato più difficile accedere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva ed è stato evidenziato lo squilibrio di genere nel processo decisionale, anche nel settore sanitario, nel quale le donne rappresentano la maggioranza dei lavoratori in prima linea. Nel 2021 il Parlamento ha tenuto un dibattito su una serie di questioni relative alla parità di genere, pertinenti per la piattaforma d'azione di Pechino. Ha approvato 3 risoluzioni sull'argomento, una sulla nuova strategia dell'Unione Europea per la parità di genere 2020-2025, una su come colmare il divario digitale di genere e un'altra sull'impatto a breve e medio termine della pandemia sulle questioni di genere. Al termine del dibattito, la commissaria europea per l'uguaglianza, Elena Dalli, ha dichiarato: «Dobbiamo assicurarci che ogni passo compiuto sia un passo avanti verso un'Europa più equa dal punto di vista del genere». Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: At the beginning of October 2024, the European Parliament published the results of the first Eurobarometer survey since the European elections. According to the findings, people in the EU are concerned about the cost of living and the economic situation. In this podcast from the Europe and Me series, we'll find out more about Parliament's 2024 EU post-electoral survey.

0: Rising prices, the cost of living, and the economic situation were the main topics that motivated more than 40% of citizens to vote in the most recent European elections. A third of voters said that the international situation was a topic which encouraged them to vote, while a similar proportion gave defending democracy and the rule of law as a motivating factor. Migration, the environment and climate change, and the EU's defence and security were jointly the fifth most mentioned issues.
1: Two out of three respondents were optimistic about the future of the EU, and EU membership is viewed positively. 7 in 10 people think that their country has benefited from being a member of the EU, a figure which has remained stable in recent years. Overall, citizens have four main reasons why they feel that EU membership benefits their country. The top reason they gave was the increased cooperation between EU countries. Secondly, they said that the EU helps to protect peace and strengthen security. The third most popular reason was that the EU contributes to economic growth. And the fourth was that it creates new work opportunities.
0: Trust in European parliamentary democracy remained particularly high. 42% of the EU citizens surveyed have a positive image of the European Parliament, which is the highest result ever recorded. The study also suggests that voting in the European elections has become a democratic habit for many citizens. When asked why they voted, almost half of the voters said they always do, while 4 out of 10 said that it was their duty as citizens.
1: The survey was carried out between June and July 2024 for the European Parliament by the Varian Research Agency. More than 26,000 respondents from all 27 EU countries participated.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
2: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
3: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
2: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
3: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
2: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
3: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am Lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
2: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20.000 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
3: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien, doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
2: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, um Verbrechen zu untersuchen, die während der Kriege auf dem Balkan in den ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens begangen worden waren. Dieser Gerichtshof entschied im Jahr 2001, das Massaker von Srebrenica als Völkermord einzustufen. Mehrere wichtige Persönlichkeiten, darunter General Mladic und der damalige serbische Präsident Radovan Karadzic, wurden für ihre Mitschuld an den Gräueltaten verurteilt.
3: Im Jahr 2009 verurteilte das Europäische Parlament in einer Entschließung den Völkermord in Srebrenica. Es gedachte der Opfer und bekundete den betroffenen Familien sein Beileid. Viele von ihnen wissen bis heute nicht, was mit ihren Angehörigen geschah. In der Entschließung wurde gefordert, den 11. Juli EU-weit zum Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica zu erklären. Man müsse diese entsetzlichen Gewalttaten eingestehen, damit Gerechtigkeit und Aussöhnung möglich würden.
2: 2015, zum 20. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, verurteilte das Europäische Parlament den Völkermord in einer weiteren Entschließung. Darin hieß es, dass die politischen Vertreter in Bosnien und Herzegowina die Vergangenheit anerkennen müssten, um gemeinsam erfolgreich auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien leiste wichtige Arbeit und man müsse alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegsverbrecherprozesse zu beschleunigen.
3: Im Juli 2015 sagte Günther Oettinger, der damals in der Europäischen Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft zuständig war, auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg Folgendes.
4: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen. Der Völkermord von Srebrenica hat nicht nur im Südosten Europas, sondern in ganz Europa Wunden, Spuren hinterlassen. Er schlug tiefe Wunden in Bosnien und in Herzegowina und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Das Parlament forderte auch Bildungs- und Kulturprogramme, die es ermöglichen, solche Gräueltaten besser zu verstehen. Es bekundete außerdem seine Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist der Verein der Mütter der Enklaven Srebrenica und Jepa. Organisationen wie diese trugen entscheidend zur Bewusstseinsbildung und Aussöhnung bei.
2: Die Entschließungen des Parlaments machen deutlich, wie engagiert die EU versucht, derartige Verbrechen zu verhindern und dauerhaften Frieden und Stabilität im ehemaligen Jugoslawien zu fördern.
3: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erkannte das ungeheure Ausmaß der Tragödie von Srebrenica in diesem Jahr an und erklärte den 11. Juli zum Internationalen Tag der Besinnung und des Gedenkens an den Völkermord in Srebrenica. An diesem Tag will man der Opfer gedenken und bekräftigen, dass die Weltgemeinschaft entschlossen ist, derlei Gräueltaten in Zukunft zu verhindern.
2: Der Völkermord von Srebrenica ist in der Tat eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Die Ereignisse vom Juli 1995 zeigen, wie verheerend sich ethnische Konflikte auswirken und wie dringend notwendig es ist, dass die Welt in solchen Fällen nicht tatenlos zusieht, sondern beherzt eingreift. Das jährliche Gedenken am 11. Juli ist nicht nur eine Würdigung der Opfer, sondern auch ein Aufruf an die Welt, zu handeln und weiter gegen die Gräuel des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewappnet zu sein. Dieser Tag mahnt uns, dass die Weltgemeinschaft die Menschenrechte achten und Recht und Gerechtigkeit wahren muss, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
8: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Tre città. Una sola voce.
11: 6023.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
13: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 in compagnia del mio collega Francio da UMG Web Radio e oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario.
14: Le strategie per sopportare e affrontare un esame sono molteplici e dipendono da studente a studente. C'è chi preferisce ascoltare gli esami degli altri, chi ripassa fino all'ultimo e chi si affida alla scaramanzia.
13: Un consiglio che noi di Studiare Informati vogliamo darti è di essere sereno e cosciente delle tue capacità. Alla fine ripetere un esame non è una macchia indelebile della tua carriera universitaria e i voti si possono anche rifiutare. Affrontare un esame con la giusta sicurezza ti porta a metà dell'opera, soprattutto se l'esame è orale.
14: Dovresti differenziare la preparazione tra esame scritto e esame orale. Nel primo caso, la tua ansia può scemare al minimo. Prenditi il tempo di pensare e elabora bene il pensiero che vuoi esporre, anche prendendo appunti a matita sul foglio, in modo da essere certo di aver scritto tutto ciò che volevi dire, ma non divagare.
13: Per un orale, invece, focalizza la tua preparazione all'esposizione dei concetti in un discorso che fila liscio nel momento in cui cominci a parlare e rimani su quel senso fino alla fine. Anche qui non divagare e arriva dritto al punto. L'ansia e la paura di sbagliare ad un orale si sentono molto di più, ma vogliamo ricordarti che davanti a te c'è un docente che sa benissimo come ti senti, quindi respira. Al massimo poi potrai ridarlo, quindi sfrutta la consapevolezza nata dal non averlo passato, prendendolo con filosofia.
14: Un piccolo tip che possiamo regalarti è un trucco per controllare la voce e il respiro. Come senti, ti stiamo parlando attraverso un microfono. L'ansia del pubblico ci ha preso tutti all'inizio. Respira con il diaframma, come se dovessi cantare, e la tua voce uscirà molto più pulita e sicura, anche se tu potresti non esserlo. Oppure potresti provare a fare prima 3 respiri corti e poi uno lungo, inducendo il cervello a calcolare meglio il suo apporto di aria e producendo così uno stimolo rilassante.
13: Spezziamo ora i consigli su come presentarsi all'esame per dirti una cosa importante. E se l'esame dovesse andare male, che si fa? Non preoccuparti, può capitare. Essere bocciati ad un esame non è la cosa peggiore che ti può capitare. Se ti senti triste, frustrato, è perfettamente comprensibile.
14: L'importante è non lasciarsi abbattere. La prossima volta tornerai più forte di prima. Non avere paura di confidarti con amici e parenti. Il loro supporto ti aiuterà. L'università non è una competizione e non è soprattutto una gara di velocità. Prenditi il tuo tempo e se hai bisogno di rifiatare, fallo.
13: Una volta trascorso il periodo più o meno piacevole delle lezioni, prima o poi dovrai sostenere l'esame al quale hai dedicato tutti i tuoi sforzi e il tuo massimo impegno. Ma ad aiutarti per presentarti al meglio, come hai già sentito, ci pensiamo noi. Ovviamente, come già detto in precedenza, la prima cosa da fare per potersi presentare ad un esame certi di aver fatto il proprio dovere è quella di studiare tutti gli argomenti previsti dal programma, anche quelli facoltativi, per ottenere un esito maggiormente positivo.
14: Infatti, ci saranno volte in cui lo studio potrebbe risultare inadeguato rispetto all'impegno necessario a superare l'esame, che sia parlando qualitativamente o quantitativamente. Oppure vi saranno altre volte in cui il fattore psicologico potrebbe influire negativamente sulla tua preparazione, non consentendoti quindi di superare l'esame in maniera soddisfacente.
13: In questo caso però non ti devi assolutamente scoraggiare, in quanto non solo potrai ripetere lo stesso esame più volte all'interno della sessione, ma soprattutto dovrai tenere bene a mente che lo studio portato avanti fin qui non sarà stato vano, perché in questo modo potrai prepararlo nuovamente in tempo minore, in modo tale da impiegare quello restante per integrare tutte quelle nozioni che non ti era stato possibile acquisire e capire meglio la prima volta.
14: Come hai ben capito, quindi, presentarsi ad un esame nelle migliori condizioni psicologiche e fisiche e con la piena consapevolezza di aver studiato al meglio è senza alcun dubbio di fondamentale importanza al fine della buona riuscita dell'esame. Noi però, indipendentemente da questo, ci sentiamo di darti giusto un altro paio di consigli. Il più importante di tutti è certamente quello di imparare a conoscerti sempre di più, poiché solo conoscendo te stesso potrai sapere cosa è meglio per te durante tutte le fasi che caratterizzano la preparazione di un esame.
13: Ad esempio, se sei una persona molto ansiosa, evita di assistere agli esami dei tuoi colleghi e in particolar modo non creare una qualsivoglia situazione che potrebbe metterti in un modo o nell'altro maggiormente sotto pressione più di quanto non lo fossi già. Al contrario, cerca di creare una bolla, uno spazio in cui riesci a concentrarti al meglio e a non pensare a quello che ti circonda.
14: Diversamente, se sei una persona piuttosto calma e riflessiva, consapevole dei propri mezzi e delle proprie capacità, che non si fa influenzare da ciò che ti sta intorno, ripassare qualcosa poco prima dell'esame o ascoltare i tuoi colleghi potrà giovarti sia per renderti conto del livello dell'esame e sia per aiutarti, ascoltando oralmente l'esposizione degli argomenti che potresti dover ripetere successivamente. Detto ciò, una volta seduto, che sia un esame scritto o orale, dai il meglio di te e affrontalo sentendoti al meglio, magari seguendo anche uno dei nostri consigli.
13: E siamo giunti al termine anche di questo episodio. Vi ricordiamo che Studiare Informati è disponibile su Spotify proprio se cercate il nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
14: e Francio di UMG Web Radio,
13: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
15: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
16: V Evropski uniji je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje Unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno. Glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev.
5: Trčita na Soravoce.
11: Sei zero, ventre.
17: Sono le sette.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli?
18: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e l'abbiamo chiamato Clan Pantarei, il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
18: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.

0: svegliarsi la mattina quando ti alzi.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
1: 6023.
7: 62 3.
8: 6020 che?
9: 60 23.
8: 6023.
7: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.

sopra di tutti i tuoi colori. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie, ma ci sto male se son senza.

anche che ti amo. Rabbia che scivola addosso sui miei levis come fosse olio. Di un motorino rotto di cui ho ancora bisogno, ma tu non ci sei più. La benzina che riflette sull'asfalto, che colora di cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante. E non ne posso più, non ne posso più. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie,

0: deserved for a long time.
1: Confinement.
0: Confinamento. Oppure pensare niente, giusto strappare l'erba.

0: L'autista imparanoiato attaccato con lo scotch tutto un telo di plastica che divideva l'abitacolo in due.
1: Do sui cose. O fuori degli indie. O indie fuori.
2: Questo è un tempo che ve lo dico.
3: Voilà.
4: Abbiamo parlato troppo e anche senza dicendoci niente.
5: Lockdown.
6: L'agricoltura non si ferma, per fortuna.
5: Lockdown.
7: La vita è su un contrattempo.
8: Cosa posso dire del confinamento?
7: La vita è su un contrattempo.
9: Le virus è passé à la maison. Redoutable, lancinant. Il nous a épuisés. Heureusement, le bébé n'a rien eu et la forme est revenue, petit à petit. J'ai la chance. Beaucoup de chance.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8
2: e qualche minuto.
3: Sound System, Moia Radio 6023.
4: Aro,
3: Luciano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
9: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
10: Vincitore Becchi.
11: Come trova che sia Radio 6023?
12: È piccola, però è caratteristica, è bella.
11: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
13: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
11: Sì, signore, però si contenga.
13: Figa!
14: Non è possibile.
11: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione.
15: Radio 6023, tre città, una sola voce.
16: Ma non possono sbattere le porte!
17: Radio 6023.

personali, con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti. Mamma non riesce ad addormentarsi,

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera.

0: e con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non c'è un momento particolare, ma però è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
1: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: fiori.
1: Siamo il sole, il gelsomino, la luce delle egadi, l'olivo e il pomodoro di Pachino. Siamo il vino di Marsala che ci spezza le gambe, e l'Etna decorato dalla neve e dalle piante. Siamo il geco che ci guarda

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: 62-3
2: 6020 che?
15: 60-23
2: 6023
14: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo, e quando si è simpatici è involontaria la cosa.
1: Altro da aggiungere?
2: Ma no, poco da dire, prendo atto, fatico a capirli ma li capisco, capisco tutto, non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
1: 6023, a chi piace, piace, a chi non piace, piacerà.

Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci sono

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Right.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 10
4: e qualche minuto.
5: Piod, CTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Ón óra glacha sprach na ferbarthe inmhúnaithe na náisiún aontaithe in áhíle sa cúig déag. Tá tíortha ar fud na cruinne ag díriú Más a Bháil ó thaobh taighde agus nuálaíochta de ar ghualchán cinn a dhéanú i leith an chomhthiaill agus i leith na digitála. Tá sé daim ag an gcuirthe go sin an leas is mó is féidir a bhaint as an inistíocht phoiblí san óíocht agus sa teicneolaíocht trí acuaine a chomhthiomsú agus trí gheal sealóirí éagsúla a spreaga le spruchanna sonracha a shaothrú. Is sonan in eistíocht a dhéanú sa taighde agus in nuálaíocht agus in eistíocht a dhéanú i dtoghchí na Heorpa. Cuidéan sé linn dul san iomaíocht ar fud an domhan agus ar múin na sóisialta a chléibhniú. Cuireann sé feabhas ar thaol léithiúil na milliún daoine san Eoraip agus ar fud an domhan. Tá tú ag éisteacht le ag gcairdiú an chlaideáin, reachtaíocht níos fearr, agus san eagrán seo beidh eolas achar againn ar ís Eoraipach. Clár suaithinte an aontais Eorpaigh haide agus nuálaíocht.

0: 6 e 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
1: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
0: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
1: E le pagine quindi sono nome?
0: Il Sogno con Antonella.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 11
3: e 8 minuti.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Hit 1989.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Poche persone sono riuscite a combinare una brillante carriera artistica e una solida carriera politica come Melina Mercuri. Celebre attrice e star del cinema internazionale, dopo il colpo di Stato del 67 in Grecia è diventata anche un'icona politica. Viaggiando in giro per il mondo, ha denunciato la dittatura e difeso la democrazia. A seguito della caduta del regime, è diventata la più longeva ministra della cultura della Grecia e ha contribuito a fondare il Partito Socialista Panellenico. Melina Mercuri si è adoperata instancabilmente per la sensibilizzazione culturale in Europa e la sua eredità continua a vivere attraverso le iniziative da lei ispirate, come il programma delle capitali europee della cultura e la Fondazione Melina Mercuri.
2: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie delle donne e degli uomini che hanno costruito l'Europa, la sua identità, i suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
1: Amalia Maria Mercuri nacque ad Atene nel 1920. Dopo aver studiato recitazione, divenne ben presto un'attrice teatrale di grido. Il successo arrivò nel 1949 con la pièce Un tram chiamato Desiderio e poco dopo con il premio Marika Kotopouli come migliore attrice. Nel 1956 la sua prima pellicola, Stella, diretta da Michalis Kakoyannis, suscitò scalpore a Cannes. Fu lì che incontrò il regista americano Jules Dassin, che divenne successivamente suo marito e collaboratore. Nel 1960 vinse il premio come migliore attrice a Cannes per Mai di Domenica, film che ottenne 5 nomination agli Oscar.
2: Il 21 aprile del 1967, mentre recitava a New York, Mercuri venne a sapere che un gruppo di ufficiali dell'esercito aveva preso il potere in Grecia, istituendo una giunta, nota anche come regime dei colonnelli. Da quel momento colse ogni occasione per condannare il regime da ogni palcoscenico, ripetendo il suo cavallo di battaglia: la democrazia vincerà. Durante i 7 anni di governo della giunta si impegnò in una campagna mondiale per chiedere il ritorno alla democrazia. I colonnelli le revocarono la cittadinanza greca, mossa che non fece altro che rafforzare la sua determinazione.
1: Una notte verso le 4 mi chiamarono dal Daily Mail e mi dissero: ti hanno tolto la cittadinanza. Fui la prima persona a cui la revocarono. Mezza addormentata e in un inglese stentato risposi: sono nata greca, lui è nato fascista e morirà fascista. Io sono nata greca e morirò greca.
2: Malgrado le minacce e un attentato alla sua vita, rimase salda nei suoi principi. Continuò a lottare con discorsi, concerti e interviste fino al ripristino della democrazia nel 1974. Di ritorno in Grecia, Melina Mercuri contribuì alla fondazione del Partito Socialista Panellenico, noto anche con la sigla di PASOK, e nel 1977 fu eletta al Parlamento. Quando nel 1981 il PASOK vinse le elezioni, divenne ministra della Cultura. Fu la prima donna a ricoprire questa carica e fu anche la ministra della cultura più longeva nella storia della Grecia. Durante il suo mandato trasformò la vita culturale del paese, aprì i musei ai concittadini, promosse l'istruzione attraverso il patrimonio culturale e avviò importanti progetti come il Museo della Cultura Bizantina a Salonicco. Rimase famosa la sua campagna per la restituzione dei marmi del Partenone.
3: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
1: Cosa significa Shakespeare per l'Inghilterra? La cattedrale di St. Paul? Cosa significa il Taj Mahal per l'India? Cosa significano i dipinti della Cappella Sistina per l'Italia? I marmi del Partenone sono il nostro orgoglio, sono la nostra identità, sono il nostro legame odierno con l'eccellenza greca. Queste creazioni sono sinonimi dei nostri concetti di democrazia e libertà.
3: Democracy and freedom.
2: La sua iniziativa più duratura a livello europeo fu la creazione del programma Capitali Europee della Cultura. Atene divenne la prima di queste capitali nel 1985, dopo che Mercuri aveva convinto i suoi omologhi europei a porre la cultura al centro dell'identità della comunità europea. Promosse anche i legami culturali con l'Europa dell'Est, ancor prima della caduta della Cortina di Ferro. Nei primi anni 90 ricominciò a unire recitazione e politica. Quando il PASOK tornò al potere nel 1993, riprese il suo ruolo di ministra della cultura, concentrandosi sul collegamento tra cultura e istruzione.
1: Melina Mercuri morì a New York nel 1994. Il suo funerale, celebrato con gli onori riservati a un primo ministro, fu la dimostrazione del profondo affetto che il popolo greco nutriva per lei. Oggi la sua visione sopravvive attraverso la Fondazione Melina Mercuri, che promuove la cultura greca in tutto il mondo. Dal 2007 la Fondazione assegna ogni anno il premio Melina Mercuri per il teatro a una giovane attrice, insieme alla spilla con la firma di Mercuri, che passa da una vincitrice all'altra, mantenendo vivo il suo spirito sul palcoscenico. A Melina Mercuri non importava dei titoli o dei premi. Per lei era importante l'amore, il suo amore per la Grecia e l'amore che ne riceveva in cambio. La sua voce e la sua visione hanno continuato a ispirare le nuove generazioni fino ad oggi.
2: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento Europeo.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore.

0: rivoluzione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
4: Quindi di cosa vi occupate?
3: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
4: Vi occupate anche poi dell'adozione?
3: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
4: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
3: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
4: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
3: No, Instagram e Facebook.
4: Come si chiamano?
3: Baffi e Code ODB.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Say my name.
6: Radio 6023.
5: You're goddamn right.
7: 62-3.
8: 6-0-20 che?
9: 60-23.
8: 6-0-2-3.
7: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
11: Tutta gioia, tutta bellezza.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: suo lavoro. 6023.
1: Quando torno a casa vorrei...
2: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
3: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
4: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Eurofonica.
8: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, qual era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
9: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. PIGS, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008 la voce narrante era di Matt Damon. In PIGS invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione le opinioni di numerosi intellettuali, tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso. Si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. E può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
10: Eurofonica. Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
11: Luci e maialini, direi.
10: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
11: Ah, sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
10: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico, alle banche, l'attuazione delle riforme in ambito industriale.
11: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva
10: anche,
11: giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
10: No, e tra l'altro potrebbe approfittare di questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di

0: da prendere i contorni che assumerà. Però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme, almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla Pyramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
1: Eurofonica.
2: Je défendrai la France.
3: Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario.
1: Eurofonica.
4: L'Europe et le monde attendent.
3: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi.
5: Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
1: Eurofonica.
0: Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
6: Fraternité, égalité!
0: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
7: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
0: Ah, davvero?
7: Sì, ci sono anche io.
0: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi. Giuliana Ricozzi di Euradio e Andrea Fioravanti che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramide, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal
7: Front National.
0: Dal punto di vista del Front National.
7: tra interviste edicolanti al popolo della strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea più vicine, sono più vicine ovviamente, i nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
0: Lo esatto, sai. In realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
7: spero
0: anche Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
8: Eurofonica!
9: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche, ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
8: Eurofonica!
0: Eurofonica!
10: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
10: Eurofonica.
15: Eurofonica.
8: Eurofonica.
0: Eurofonica.
16: Eurofonica.
9: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi. Accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
17: Buonasera, ciao a tutti.
9: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
18: Buonasera anche da parte mia.
9: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi: parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitarie.
10: Eurofonica.
12: CETA will benefit EU citizens.
14: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
16: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
14: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
17: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
1: Eurofonica.
9: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
18: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
19: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
18: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti, ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
9: Esatto. Arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per la nostra
18: storia. Sì, vi faccio tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso è tutta appropriata l'espressione save the date.
9: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
18: Beh, assolutamente.
9: Olanda, via.
18: 15 marzo Olanda. Nel paese dei tulipani questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte il Popolare, quindi del Partito Popolare.
9: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
18: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
19: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
18: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
20: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania, ovviamente la Francia.
18: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande che non si è ricandidato, il premier uscente, il presidente uscente Valls, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
19: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
18: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
20: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
18: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Froike Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
19: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
18: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro delle economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
21: Eurofonica.
22: We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European, a European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I told after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
23: Eurofonica!
24: Aber wir haben nicht Nation oder Europa.
19: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
24: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
19: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
24: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
21: Eurofonica.
25: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
21: Eurofonica!
19: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
20: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' ammorbare chi ci ascolta, le presenteremo un po' stile Hit Parade.
19: Sì, Hit Parade.
20: E tu dovresti fare proprio con Groove.
19: Va
20: ce
19: bene,
20: la fai?
19: Ce la possiamo,
20: Nicola?
19: Provare.
20: Sei proprio il tipo poi. Allora,
19: sì.
20: Numero uno, vai.
19: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un coso un po' così generale.
20: Due,
19: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema
20: fatta da rima.
19: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
20: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
19: E terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
18: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
19: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio europeo, deve fare il Consiglio europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un'UE più forte.
20: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte, con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina, nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
19: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, dei Socialisti e Democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei Socialisti e Democratici.
20: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein, dei Socialisti e Democratici. Cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta, Elly.
2: Grazie a voi.
20: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a ammorbarci. Insomma, qual è la strada?
2: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile, perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali, che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche dell'austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
18: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria, sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei Socialisti Democratici?
2: No, assolutamente no.
20: Il ce gruppo n'è poca, sulla... secondo lei?
2: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della posizione ideologica, io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo, nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale, della salute e del lavoro, che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo. Quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto, quindi forse la scelta giusta non è la continuità con quel modello di liberi scambi e con quel modello di sviluppo, ma appunto una svolta fatta in un'altra direzione e che soprattutto eviti quei rischi connessi ad esempio alla questione dell'ICS di cui si è tanto parlato, cioè che intacca anche la sovranità, cioè questa idea del meccanismo di tutela degli investimenti che fa arrivare una multinazionale a criticare scelte dei governi, insomma, di tutela dei cittadini europei.
19: Ecco. Certo è che per influenzare la posizione del Parlamento europeo bisogna un pochino riuscire ad avere i numeri, e il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io le la faccio direttamente come domanda, i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
2: Allora, sulla posizione, allora, sul voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una, secondo me, una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese sia a livello italiano che a livello maggior ragione europeo hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi, questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere. E allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista, che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la sinistra unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
20: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
3: Grazie.
20: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
3: Grazie,
2: grazie a voi, davvero sempre un piacere.
20: Ci sentiamo tra pochissimo.
4: Diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
5: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino.
20: Pensa, no, i stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
5: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
23: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
26: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopo è richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
23: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
26: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti, non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti blue book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. La assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte alle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio ha semplicemente adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla Commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
23: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
26: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, la stazione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocinio non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
23: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
19: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
3: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea, e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle. 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
19: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
6: Ciao, buonasera.
19: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA. Ora che è passato, che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
20: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
6: No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
20: C'era la diretta video, visto? Sì,
6: abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle barre, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto davanti al Parlamento Europeo, sì, qui c'era un grosso cavallo di Troia.
19: Notato, l'abbiamo notato.
3: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
6: Beh, non nostra, adesso sarebbe per me facile dire, okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker, no?
20: Sempre Juncker nomino, ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio
6: Guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti.
20: Bisogna accettarlo però essendo progressisti, no?
6: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori, io l'ho pure detto. Dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa, il Parlamento Europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento Europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
18: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no,
6: divisi,
18: però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
6: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno del loro paese hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana, abbia votato a favore del trattato. Si vede chiaramente dai risultati del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sì. sull'accordo, quindi sulla relazione sì. Sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
19: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
6: quindi,
19: così in futuro.
6: Tornando alla domanda iniziale,
18: ecco,
6: è
18: quindi
6: logico.
18: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo lei, riuscirete a trovare qualcosa
6: noi
18: su cui lavorare insieme?
6: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro.
18: Quindi
6: è
18: volta
6: chiaro.
18: Per volta.
6: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
19: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni, ma torniamo a parlare di politica estera.
0: Bellissimo, Nicola, hai presente quel detto tra i due litiganti del terzo gole?
19: Eh sì che ce l'ho presente.
20: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin,
19: che non conosciamo.
20: Un certo Vladimir Putin che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gli abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose, in questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
18: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
20: Succede che adesso è indebolita dalle frazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
18: Certo.
20: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina, l'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello,
19: ma mi fa pensare verso sud,
18: ma
19: il Messico,
18: sono un po' ipanici,
20: quello lì con un muro, esatto. Fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
18: forse
20: le
18: non
20: conseguenze.
18: Lo fai pagare più a loro.
19: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
20: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia, queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli stati dell'est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione, ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli stati membri un po' più importanti, quindi da quel punto di vista Kaczynski dovrà chiudere un occhio insomma e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
19: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
0: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
7: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo, i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
19: Carlo Sferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills, però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
20: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
19: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
20: 50 minuti che
19: no, esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
20: Molto
19: istituzionale, perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
8: Guarda come lo dice emozionato.
19: Ma come è emozionato?
20: Lui ha un che di sì, sei euregio più che italiano.
19: Tirolese, ci ha raccontato comunque tra le varie cose che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli antieuropeisti.
20: Sì.
19: E chi se non lui potrebbe dirlo, che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice: soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea. E quindi ci dà una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
8: Invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
20: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
8: con Padua che deve ogni volta aprire alla
20: sì.
8: La
20: ho visto un
8: postale.
20: PDF.
8: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
20: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi, non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog,
8: esatto,
20: inquiniamo.
8: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere. Qual è il
19: però
8: il
19: ne fatto? Riceviamo tante,
8: però noi abbiamo la casella più grossa,
20: corposa,
8: diciamo.
20: Sì.
8: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
20: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia: domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Europeo a Strasburgo e terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
8: Che bello,
20: ma...
8: se il CETA non passava.
20: No, invece magari sai, a queste doti di...
19: Ma magari è veggente, capisci?
20: Può essere, può
19: potrebbe
20: essere,
19: aiutarci, può essere, a trovare il futuro dell'Unione Europea.
20: Sì, certo.
19: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, certo. Ma torniamo la settimana prossima.
20: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché...
19: Che non è in sciopero.
20: Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. In realtà mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè. Non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
19: Alice Plata, la nostra mitica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
20: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
19: Alla buona prossima serata, ciao.
20: Ciao.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
27: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
28: Eurofonica.
29: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica.
30: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
31: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni. Sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi. Però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carl Spitzbond è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carl Spitzbond? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
32: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
29: Eurofonica.
31: Pitchman però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
33: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichelle Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia è il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i pazzi, famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De André. La protagonista questa volta è Carmela Mela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. La Mela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure la Mela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della congiura delle polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
4: È l'una
5: e 19 minuti.
9: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
15: È stato lungo il viaggio?
14: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
15: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
14: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
15: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
14: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
15: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
14: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
15: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
14: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia. Six oh two three.

0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.